di Franz Schubert avete ascoltato Improvviso per pianoforte in si bemolle maggiore, opera 142 numero 3. Pianista Vladimir Horowitz. Giovanni Battista Vitali. Passagallo che principia per bemolle e finisce per diesis, da Artifici musicali, opera 13. Laura Toffetti, violino. Tobias Bons, violoncello.

Di Giovanni Battista Vitali avete ascoltato Passagallo che principia per bemolle e finisce per diesis, da Artifici musicali, opera 13. Laura Toffetti, violino. Tobias Bons, violoncello. Giacomo Puccini, 3 minuetti per quartetto d'archi. Anno di composizione 1890, poi ripresi nell'opera Manon Lescaut. Numero 1, moderato. Numero 2, allegretto. Numero 3, assai mosso. Quartetto Raphael.

Di Giacomo Puccini avete ascoltato 3 minuetti per quartetto d'archi, anno di composizione 1890, poi ripresi nell'opera Manon Lescaut, quartetto Raphael. Harry Purcell, due fantasie per quattro viole da gamba, complesso strumentale Il suonar parlante, Vittorio Ghielmi, Rodney Prada, Fahmi Alkai e Cristiano Contadin, viole da gamba.

0: di Harry Purcell avete ascoltato Due fantasie per quattro viole da gamba, complesso strumentale Il suonar parlante, Vittorio Ghielmi, Rodney Prada, Fahmi Alkai e Cristiano Contadin, viole da gamba.
1: Ludwig van Beethoven, 12 variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte su un tema di Mozart, opera 66. Mario Brunello, violoncello, Andrea Lucchesini, pianoforte.

Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 12 variazioni in fa maggiore per violoncello e pianoforte su un tema di Mozart, opera 66. Mario Brunello, violoncello, Andrea Lucchesini, pianoforte.

Julian Arcas, Bolero per chitarra. Trascrizione di Mercè dilette amiche, Bolero di Elena, dal quinto atto dell'opera I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Chitarrista Daniel Benko.

0: Di Julian Arcas avete ascoltato Bolero per chitarra, trascrizione di Mercè Dilette Amiche, Bolero di Elena, dal quinto atto dell'opera I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi, chitarrista Daniel Benko.
1: Johann Sebastian Bach, sonata in sol maggiore per viola da gamba e clavicembalo, Bachwerke Verzeichnis 1027. Adagio, allegro ma non tanto, andante, allegro moderato. Margot Blanchard, viola da gamba. Diego Ares, clavicembalo.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Schwanen Gesang, 14 Lieder per voce e pianoforte, D957. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Gerald Moore, pianoforte.
1: Piotr Ilich Tchaikovsky. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Allegro moderato, canzonetta, andante, allegro vivacissimo. Vladimir Spivakov, violino. Royal Philharmonic Orchestra, Yuri Temirkanov, direttore.

0: Di Piotr Ilic Čajkovskij abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 35. Vladimir Spivakov, violino. Royal Philharmonic Orchestra. Yuri Temirkanov, direttore.
1: Anton Bruckner. Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Kyrie, moderato. Gloria, allegro, andante mea adagio, tempo primo, ziemlich langsam. Credo, allegro, moderato misterioso, langsam, largo, allegro, tempo primo, moderato, allegro. Sanctus, moderato, allegro. Benedictus, allegro moderato, allegro. Agnus Dei, andante, moderato. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese diretti da Eugen Jochum.

Di Anton Bruckner avete ascoltato Messa numero 3 in fa minore per soli, coro, orchestra e organo. Grosse messe. Maria Stader, soprano. Claudia Hellmann, contralto. Ernst Häfliger, tenore. Kim Borg, basso. Orchestra sinfonica e coro della Radio Bavarese, diretti da Eugen Jochum. Johannes Brahms, Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73. Allegro non troppo, adagio non troppo, li stesso tempo ma grazioso, allegretto grazioso, quasi andantino, presto ma non assai, allegro con spirito. Musik Collegium Winterthur, Thomas Zehetmeier, direttore.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüße Sie Barbara Widot. Auf der Brennerstadtstraße Höhe Wurzen Nord, Stau nach einem Unfall. Fahren Sie vorsichtig.
1: Rai. Un buon domenica dalla redazione della Rai Ladinia, un buon scutto su di questa edizione del notiziario. Chis, il titolo in che esibia ai seders de Messel. Scomenzò con il tribunale de Busan, in che dalle sera domani le vignons una perda il tribunale, una gran sperduta. Con le più interviste viene da po' a resonare di ranger de fassa a due persone che ducidis va su per monta dare informazioni a sensibilizzare la gente sul giusto comportamento. La procura de Busan ha sera sura in rescita su nell'uriere di ristrutturazione della caserma Tempesti a Corvara. Ence due artisti ladins met fora la mostra triennale a Cluses e tratta di Mattia Sief e Paul Moroda de Dos. Per esporti in Chiassorega e Moena ruola la squadra del Genoa e a ingegnere campionato e Frisch e a Santa Cristina in genere sta una partita ante l'FC Gardena e il Palermo. Chi si è annostito e passando di fatta alla notizia belle che anche un terremoto. La persa entrella del tribunale de Busan la è su te da giù in chiara domani. La causa le siamo da schiarire, Stefan Pescodrung.
2: Ma allora preterte alle spudue esterna tragedia. Nalla del servizio di Netigia nuda ferita a Monia da San, nasgravdata la dod prima informazioni. Per il resto il dan, per fortuna, ma materiale, in cesce dar gran. Tu mi adumbe il frabicato del tribunale da Basan la per centrale. La colonnada è una perla falsata arrestata. Ied do il gran bujo la caled nant uffizi stig si porti ai salvi del tribunale. Su due ducant puc do le sis da duman più avvisa dalle sis. C'è modo di chiarire le gauge, però il tribunale non fa la URSS dante le ipotesi, un problema con la statica di 4 colonne dando al salto la curta assisa, che potesse poi aver fatto in broda in Kert del palazzo. Con le grandi litere, una drona, un giuolo la verde di finanza e un cianco da chiarire, hanno controllato e poi hanno potuto anche confermare che non è persona sotto le rovine zitte. Quando ha aperto il palazzo, è tomato due mesi sul posto massivo di pendaggio che da oggi comincia con il servizio di Netigia, il verde casa che ti ha da ori luce d'entrata. Hai al buio una gran fortuna dando rovenia sotto le rovine. Troppe le domande e grana la sprudita. Quando troppe con la rodasse e con la rodasse il tribunale è arrivata l'erc per mattamare la ora in cui da domani e ci ha fatto il palazzo in perto struito. La reale è stata giù. Il palazzo è un po' in samba e alla ore e non si è avvisa su che la va in anza. Allora la presidenta del tribunale Francesca Bortolotti ha ambel ci ha fatto all'ufficio per poter la ora in anza. Monester ci ha modato. Importante è c'è la possibilità di fare smart work. Sono il posto di studio di ambulanze e carabinieri. A due tecnici della provincia sono andati a controllare la stabilità della perla del palazzo che resta e hanno posto fuori che il Thomas ha dovuto fare l'altro talk. Nella conferenza stampa all'assessore per le opere pubbliche, Cristian Bianchi, spiegò che 4 falsate si tomate a due. Ma ecco da allora non abbiamo cominciato la URSS tribunale e gli impedì una catastrofe, per un miracolo potesse dire.
1: E mutò un argomento, l'ambolte Mazzin, Fausto Castelnuovo, sia Sor e il tecnico comune, gli è venuto a declarare nia di colpa per la questione del barato del terreno a Fontanaccia, sentenza del Tribunale di Trento. La causa del tentativo di gabola a danno dell'amministrazione del comune di Mazzin non è stata. Dunque, l'ambolte Mazzin Castelnuovo, sia Sor e il tecnico comune, gli è venuto a declarare nia di colpa per il caso del barato del terreno a Fontanaccia de Sot. La questione è venuta a portare al Tribunale a Trento per il sospetto di una valutazione massa bassa del valore del prato comune che la Sor de Lambolt voleva comprare su al Zunchiusel, da chiò il dan all'amministrazione, da in residence per svia al do di una segnalazione del globo di Mendranza del Consiglio del Comune de Mazzin, da in ultima a stabilire che la valutazione del terreno era giusta e n'ha sot stimeda. La delibera del lunes de Aose 2022 che da sia l'autorizzazione a Sirinant col barat l'ha venuta la seda su e il barat mai fat. E tras a bucretta della giustizia, declara l'ambol di Castelnuovo, dalla declarazione del giudice de Trent. e la procura de Busan a sera sulla in rescida si incondi l'Uriers Facce per la ristrutturazione della caserma Tempesti a Corvara o la che le venivano fuori al sospede in tappolaria ad Andi Militer Stefan Pescoderung.
2: La procura d'assa Federica Iovenia de giù l'avviso di conclusione di rescida scriverda i patrons de quattro dittes de costruzione. L'accusa è davai trapolè de Buriada che fa la urs de manutenzione per la caserma Tempesti a Corvara. Chiedes d'antarastra esternus facce niama con personal des dittes de costruzione, munce con soldati in servizio la caserma. La medema in rescida è indagente l'ex comandante la base de destramante truppes alpines, un marescial che entratang nu trasferì e come sarà rispondendo al tribunal militare. Allora la procura regionale della Corte Cunce da Basang di Slavai tenite de più comportamenti antigiuridici, caratterizzata dalla busta in posizione di comando che desavai portare a dan erarial de 100.000 euro ad andel militare italian. Les inrescides e ni for la sospetta de accordances illegales dante il comandante in vengugni imprenditurs. Il comandante desavai pilotè procedure d'affidamento alla URSS attestant po l'esecuzione regolare. In realtà, desde le ditte di costruzione, avai fatto mai perte o in cel dutini a chi la URSS fosse più facile dai soldati e alle ditte si fosse spogni fatta la do di appalce paia mancia a chi che le snesni al bull d'art, caso il sospetto.
1: Su esempi di altre rayons turistiche, in cette fascia che si sta le due rangers che des informazioni su per monte e su per i joves, le Carolina Chenetti, maestra di ski da Moena, e Marco Mazzel, compagnador de Mesamonte da Cenacei. In Ger Marco l'era a Ciampedello, la chesalda domanda abbina una coda bon lenge ad esempio per gir monte su un duron. Le chioche Marco ha scomenzato le informazioni sul temp, sulla gita e così da in ante. I due ranger vengono organizzare di per settimana dalla PT, scuton su Marco Mazzel.
3: Le giornate delle dutte pianificate dal nostro collaboratore Federico, che ne fa su un schema, o la che noi onda presidiare la zona in tutta la settimana, in base a tutte le giornate. Praticamente il lunes si on Joe e Carolina, insieme a così un modo anche di ne scambiare informazioni di che più domana la gente magari, e il resto della settimana presidion ognuno della sua zona, partion dijon da San Pellegrin fin a Feda. È una gran zona, non paura, e dunque affronton questa nuova esperienza insieme. La gente la ven né di chi che ven che già informe, ma il più troppo le gente che non ha nessuna informazione, nessuna nozione di là che la doc la va.
1: Da figura ne va per fassa, ma che la deve il cante detto tra Jons.
3: La maggior parte della gente ha già veduto programmi sulla televisione, si sa chi che sion. Invece mui magari noi sa, e allora lo ne presenton, gli spiegon che figura che sion e che fa Ronaldo, insomma.
1: I ranger è una scomenzativa voluta dalla PT de Fassa che mettu a sir una selezione per tuare la persona più adattata, scuton su il direttore della PT, Nicolo Weiss.
4: Le progetti che hanno detto ponton via con doi, a sane probabilmente de besende 10 persone, paese proprio su tutto il territorio che ha ogni joves e chi hotspot che ha un identificane o identifiche NIF. Segur le muglie de besende persone, ma soprattutto persone con la giusta sensibilità, lo spirito di collaborazione che conosce il territorio. Non dite punto via con doi, sa anche in alto agi ne chines, un gardena che gli appunta via per prumes in a paese più de 5, quindi le muglie de besende però con calma, con un imparare soprattutto, creare la relazione con le forze dell'ordine, polins e in cel soccorso.
1: Due persone per un rayon grande che fa con 5 joves e nef hotspots, le segur massa pic, ma le un scomenz a Monico Lovais.
4: Siamo stati buoni di trovare due persone che le usate, che le professioniste del territorio, quindi gli abbiamo una sua formazione. Segur se slarion gevolerà pisare un percorso di formazione. Perché in questo momento hanno fatto delle scontrate con i polins, hanno fatto scontrate appunto col soccorso, ma ince secondo me fosse moglie de besene importante proprio farmi gol de rete per capire ince anche intervenire, co far segnalazioni, evitare di dire all'off ogni auto che se vai zecche, ma soprattutto mettere ince il nostro territorio al centro del progetto.
1: I due rangers, per spendere il staff della PT, è una funzione importante anche per la sua informazione dai turisti in stessa a Mo Nicolò Weiss.
4: Le informare, prima di tutto, e sensibilizzare il guest. Noi in questo momento abbiamo 8 uffici, le sempre più persone che le va a mingol cosita perché le ha vedute o le ha sentite dire, ma non le sa magari o là che le consir, co che le con essere regolate, e incedemo a guardare il meteo. Quindi sacchei che ruota dalle onde ste duron per dirsi un'antermoa con allerta gialla domarena, le che è il momento là che noi co dire se sia un buon di intervenire, ince informare, mettere in consapuda il guest che le questa situazione, dopo do il comunque contor una decisione. Questa va quindi le due persone che si integrate tutto il staff degli uffici informazioni che le passa 25 persone.
1: Samont si trova gente di ogni sorte, di ogni età, troppe senza ser o l'agir, perché la figura di Rangers la serve era importante a mo Marco Mazzel.
3: L'informazione che domanda di più le tempi di percorrenza, dislivelli, dislivello positivo, dislivello negativo, e il tempo, e ti domanda se i pelsi erano in che la giornata, se ce la fassi in base al tempo, e numero dei viai, saer mingoli numero dei viai, e saer le zone, i monci che le, per chi ti domanda anche magari i nomi dei monci che ho intorno, insomma, il nostro spettacolo che ho in te valle fascia.
1: In questione che ho te durone, dunque sarà troppo da fare, le navalle, la che è troppa gente, no?
3: Sì, le navalle muie, le una delle valle muie sentite, insomma, la che la gente, la muie sorride, nel senso, on c'è il pulmino che li porta a monte già, per do a questa valle. Stava al sorrida per girite, che è abbastanza pianeggiante, quindi per venire anche un cliente mingol di età. La buon'ora sta giù muie su a valle, perché a valle i domana, indena che aspetta i pulmini, le muie di domande su che le gite, insomma, i posciola che si presirchi intorno. E do ne auzon.
1: Non demo informazioni, ma con discrezione ence un controllo del comportamento samont della squadra a non lasciare l'onia.
3: Noi al do vardon ence con che la gente la si approccia e con che la si comporta con la montagna, che il deno pesteri pre, ence per chi che ha da sfalceri predo e tiron su immondizie, ence una nostra chet con la nostra pinza o la che zona torsù. Carte, squadies, insomma, della gente, guardare insomma con chi si comporta, che è sicuro, che noi tolle su fiores, che noi da torre, e insomma, onda gesterdo, insomma, sì. Sì, sì, sì.
1: E che sorta di gente che domanda di più, gente di età o gente foresta?
3: Ma no, le ben mingol di tutte, vedo che anche stranieri, che di solito si pensa che sia chi più mingol più al do, e ci si ferma a domaner informazione sicuro che sì.
1: Siamo intorno alla fine di Messel e le sacco tanta gente su per monte, costa la padea host?
3: Siamo in Golgrame, sì, perché vedo che la gente e ne muie. E ne muie che domana, e quindi sarà un bel ragionare con la gente, che non è negativo, è bellissimo, perché al di là di quel che lancia l'informazione, i te porta un input positivo su quel che potesse essere che Gisabella Val, e anche magari le robe negative.
1: Adit Marco Mazze, Ranger de Fassa, che sti sta. Mudo un argomento, il centro studi Pierpaolo Pasolini da Chestan ha una scommessa di vanneva ed è più da sporgere al pubblico della gran personalità della cultura, una sala immersiva. Matteo Taibon.
5: La Us de Pasolini con proiezioni video da documentars e dall'operatrice dal scrittore, regisseur de films e intellettuale e dal di e da udeita al self immersive dal centro studi per Paolo Pasolini Casarsa. Alle una struttura digitale innovativa con un monitor lung 12 metri con una risoluzione alta. Le center culturale dedichi a Pasolini alla sontat la casa de sua oma a Casarsa tal Friul, o là che Pier Paolo Pasolini ha passato un'importanza della sua giovinezza e formazione, e un esponente importante della letteratura furlana, e spo una delle personalità più marcanti della contrada culturale italiana dal XX secolo. Les salves immersives instrument ne pour communiquer con le public. Al Jung Marco Salvadori, presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini.
6: The way il Centro Studi Pierpaolo Pasolini ha un nuovo strumento, una nuova struttura che si chiama sale immersive e gli permette di rinnovare il dialogo, soprattutto il discorso attorno a Pierpaolo Pasolini e di metti donja ensa tanti altre realtà dalla nostra regione come i comuns da Sassil fino a Grat, fino ad arrivare addirittura in Slovenia a Idria, che hanno altri contatti attorno alla presenza di Pierpaolo Pasolini.
5: Enche Marco Salvadori interviste per noi da Natasha Gargano della TGR dal Friul. Con materiale da archivi specializzati viene il tal salve immersivo che è in dialogo con le pubblici su chi posti o la che Pasolini ha lasciato sui fostius. Realizzata è la nuova tenuta con un progetto Interreg Italia-Slovenia, coinche mettere un aspetto culturale al centro dell'attenzione ince turistica.
6: Altri si vengono approfittati di questo bando e di questo progetto per attualizzare in diciamo, di più che è una volontà dal turista che chi venga a Cesar, sono altri sin ogni dì io dico questa presenza insieme col comune, con la proloco di Cesar, e si dà una mano insieme per valorizzare tutta questa realtà e spera anche la sala immersiva quindi venga incontro per questa realtà.
5: Enche Marco Salvadori, presidente del Centro Studi Pierpaolo Pasolini Casarsa. Le salve immersive e argine ette portalian sloveni inglese. Le continuerà a ampliare tal dagni con una app.
1: E te la città di Cluses che si stava mettendo a sir per la promuota una triennale di art contemporanea. A mettere fora enche artist la dins Alexia Grossi.
7: La persona che al centro della mostra d'Audavia per tutta la città di Luzes, il Museum della città, dove c'è l'artistica matora con un messaggio positivo per la prima triennale di Luzes, dove la mostra è aperta. I lauri maturiori del museum si giunta ad altri 5 lauri d'Audai sulle strade e piazze della città. La novità ne sa spiegare la curatora della mostra, Lara Toffoli.
8: Chiusa è conosciuta per essere la cittadina degli artisti e chiusa questa vocazione all'arte. Il Museo Civico dal 1992 propone mostre nei propri spazi espositivi e quindi con questo messaggio forte il fatto di coinvolgere anche lo spazio pubblico ci avviciniamo ulteriormente ai nostri concittadini ma a tutti i visitatori e tutti coloro che desiderano visitare Chiusa in un modo diverso.
7: Persona materia e spirito intorchisce le manche sarai dal Lord Paul Moroder de Dos, artista de Urtigiai. Io e tu, che è il titolo di una de si opres per la triennale de Tluses, le sculture de lang de castagna, che sa già chi ticcia la e che tematizza al sulantum, non c'è d'entra la gente per una persona se senti saula, vestra persona vuol di tenere il balance d'entra individualità e portagnanza che è il pensier dell'artista. De Mattias Sia, fie tra i figure de lang de antes con colores sterche per l'artista de Mazzini e la figura umana al motif che da ca il blu tres il corpo all'erte forciala de capi la figura umana de Sivester il corpo per Mattias Sief niame forma mancia espressione d'emozions identità e presenza del mond la triennale de Tluses sia si prima edizione la juni da inaugure da mezz giugno e va in antenking da novembre con l'esposizione d'opere artistiche contemporanees nia Mete Museum, manche sun la plaza si stredes la città, e con un programma de manifestazioni culturelle, tutten taura l'argument vester persona vester umans.
1: E anche quest'anno, Badia Musica Sports l'occasione di ascoltare su una lingua dei concerti, ne dis de più Matteo Taibon.
5: En nier a metimang le festival Badia Musica, copita na linea dei concerti con musica de sti de Svalisi con formazioni de Svalies. In quelle 5 tommi di è un concerto del Museum Ladince Stel de Tor, al sono le quartet mescedà. Katharina Lartschneider fa blu, Maria Senoner Korn, Alex de Signori saxofon e Philipp Senoner tuba. Fa blu de Travers, Korn, saxofon e tuba. È una formazione speciale, ma le proprio cusco, fisch, fora dall'ensemble valde particolare. 4 musicisti giovani de Gardena e i membri di questa formazione li esadun la passione per la musica. Ince sei studi a portesta ai conservatori di de Spruck, Feldkirch, Vienna e Den Haag, vai di ste zurück de so paish na de o la caruta metuman, yo la caligrezza da sone de boriada flores. L'ensemble plesch por so mix de strumoncia fleco da ur un mon sonur unic, plen de sorpreses i de corus. I Fredes, Maria i Philipp Senoner alan passé fat pert por ater de la Mahler Academy Orchestra sot la direzione de John Elliot Cardina, desche trail a reporté. Perception of Nature è il titolo del concerto con musica de stilistiche d'Erle Chevaliers. En schuel dal di composizioni di Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns o Edvard Elgar, muince danzes popolares o musica de Philipp Senoner, co fespert dal quartet Mecheda. Le concert mit mangles 5 dura circa un'ora in kert, l'entrada è de ban. Badia musica pitate de plus pais la valada na linea de concert cina ai 30 d'agosti, spocem un concert de novembre.
1: L'Associazione Culturella Aurona de Moena e Trent compiesca stan 25 anni di attività con vel de spezierne di sdepiù Margherita de Thomas.
9: L'Associazione Musicale de Moena festesia il cedean dei 25 anni con un concert de Toch Ladins del Teatro Navalge. Si tratta di un spettacolo dal titolo Il Viaggio de Aurona che ven presentai de Snif de Messel dalle Snif da Sera con entreda de band. Un kert de secoli passata che anche l'estate mi tussù l'Associazione Aurona che voleva dar luster alla musica ladina e sia cultura. A modant Fabio Chiocchetti, direttore dell'Istituto Culturale Ladin, si è cruciato di far orchestrare l'opera Laurin del Canori e ha scritto il testo di un'opera ladina del Dutneva con Turina per solist, cor e orchestra ispirata alla conosciuta contia sulla Tousa e Marmoleda. Questa bula musica del giovane componista Claudio Vadagnini in Giazà Trent ma Moenat de Nao. Del 2001 le venne portata con Turina sulla Paladina del Teatro Sociale de Trent e a Motetras les della Ladinia. Del medimo an Chiocchetti e Vadagnini ha messo su l'Associazione Aurona. Per il CDAN Aurona insegna un libretto con la storia e l'attività des sostenuta dall'assessora alla cultura del Comune di Moena, Cristina Donei, sempre vesina all'associazione e la insegna un spettacolo dal titolo Il Viaggio di Aurona che viene presentato e schedito del Teatro de Navalge e del Snif de Messel dalle Snif da Sera con entrada de band.
1: E passiamo al sport, ogni sport e turismo, a Zaki Renke in Tormesdì, si adora della squadra del Genoa, fin ai 20 sire che smessi sarà di Alberca Storega e farà si allenamento alle parta Moena. Il Genoa si è la Serie A, ha un stadio di 33.000 post e 21.000 abonè. La squadra la vente fassa da Velcan a insegnare il campionato, dando al Genoa te fassa una bu troppa di alta squadra dal Turin alla Lazio, all'Atalanta, al Venezia. Gli ultimi 10 Roa Moena, la Sampdoria e la Fiorentina se allener. Si tratta di una squadra che si tolda una nicola del passione che si programmia la vacanza per Gesedò a sia squadra del Cher. L'azienda per la promozione turistica ha trascherdù la promozione che viene fatta a una squadra del Serie A Tefassa a sia allener. Il Genoa Village, un caleparle riferimento per dulci passione della formazione. Troppe si appuntamenti sul calendario a Edesnir de Mester dalle 5 domenedì le sul programma la prima partita di allenamento contro la squadra del Trent. Ai 22 di Messel il Genoa della Serie A si confronta con il Genoa B e ai 25 di Messel contro il Vicenza. Ai Desdot de Chesmeis del Teatro de Storega, catesiadore della Serie A, sarà alla letta del pubblico e in Mertes ai 21 il Genoa sarà a Piazza a Cenacel con tutto so staff tecniche. Ai 24 sarà la presentazione di Siadore a Moena con Ghesc, Musica e Bonavua. Duci e Venci metterà mano dalle Snif da sera. L'accordanza con il direttore del Genoa è stata sottoscritta mo alla fine di Uril dalla Petite Fassa e la Trentino Marketing. E passon a Gardena, sa che Gardena adesso Alberto che si sta alla squadra della Serie B del Palermo per sia allenamento di sta sul programma di Encena Lincia di partito di allenamento in genere sta la pruma Alexia Grossi.
7: Prima partita de training in Nirtel Center del Sport Moulin da Coi per la squadra Rosa Foscia del Palermo che gli chiesi di Gardaina per si training da Dinsta. La squadra de Mister Filippo Inzaghi s'ha battu contro la squadra de Chasa l'FC Gardaina 8-0 che è il risultato alla fin. La prima parte della partita l'FC Gardaina ha giocato dritto ben e per cal stat bon de titani per mezzo al Palermo che ha fatto il primo gol promo da 23 minuti. Audio Jung, il presidente del FC Gardena, Peter Rabanzer.
10: Insomma, per durata null, ma fa da strano interessante. In ogni anno potrei smusare con una squadra professionale. E no, fa a bruttare anche col tempo, a lasciare più che non si comincia. Con Molin da Coi, il campo è da strano bello. E tanto al dubbio anche il secondo tempo. A spilna anche Rumond la seconda squadra e sono contento che Ducci Rui abbia potuto fare un'esperienza che non possa né a Suenzwe e Ducci ha creato a Sapubel anche.
7: E audio un c'è Mark Insam, giocatore della squadra dell'FC Gardena.
11: Lì è una bella esperienza, forse spilna contro il buon spilri che fa i propri profis. La partita non c'è neanche tanto meglio, i primi 20 minuti sono stati buoni. Dietro un po' più da lontano dal torre, poi pian pianino Galling gli ruora la logica qualità easy, poi sai fa un, due e alla fine 3-4 cingoi, logica. Un bel banca, ja, tutto un altro vach, atletico, fisico, tecnico, si logicamente. Schalli mi aus Knaus, però non mi ora i primi 20 minuti sono stati per ganz bang, e ci fa bella roba. Damora for una bella esperienza spine con squadras professionistiche.
7: Il trainer del Palermo Filippo Inzaghi dalla fin della partita ha sorra al buon lavoro del gruppo di squadra. Attualmente gioca al Palermo della Serie B, la ultima stagione fa al Palermo da oggi a fel salto qualità e passare la Serie A. Ci canna la fin un po' no ulu vester. Il Palermo ha la storia qua zurück al cominciamento del secolo passato gioca ben 29 anni di Serie A con Filippo Inzaghi alla squadra. Attualmente un trainer d'auch che ha una tecnica in talento ora del solito. Filippo Inzaghi, un star in per Westerstadt, tanto che i giocatori attaccanti che porta avanti la squadra nazionale italiana e campionati del mondo del 2006. E la partita di training dell'FC Palermo de Gardena va in ante in Sada Quaraic dort de Lugio della Cater domenica contro la squadra Tudascia de Ingolstadt. Il mercoledì ai 22 de Lugio della 5 domenica contro l'FC Paradiso della Svizzera. In Sada ai 25 de Lugio della Cater domenica contro l'FC Nürnberg. In mercoledì ai 29 de Lugio della 5 domenica contro la squadra Iraklis 1908 della Grecia. Tutta la partita sonirà tenita sul champ dal Sport Moulin da Coi, a eccezione della partita di 25 de Lugio contro la squadra di Nürnberg, partita che sonirà tenita sul champ dal Sport Laugen a Naz Schaps.
1: E con questa notizia, sulla fine di questa edizione del notiziar, vi ricordo che la notizia va in ante sulla nostra piatta web rai.it/trail e da poi anche sui social. Da poi l'appuntamento con notiziar ad inizio dalle 7 con quel più curto e da poi le due appuntamenti con trail 5 minuti alle 8 e dalle 10. Io vi saluto e vi auguro un buon domenica e a più tardi.

0: Ich möchte alle Hörer für Reis Südtirol herzlich begrüßen. Ich bin mit der Frau Wies da in Möltendau, das Museum vorzustellen. Und ich will eigentlich auf eine Reise mitnehmen in vergangene Zeit.
1: Andare su Marte e che non sia una bufala, però è così.
2: Certo.
1: Beh, ma sai, la cucina mi piace, io adoro la cucina, non tanto.
2: Qual è il piatto che ti viene meglio? Il piatto che ti viene meglio?
3: Ma soprattutto quando ci invidia.
4: A basso suona anche il violoncello, Dave Holland, Jack DeJohnette, Miroslav Vitus, che compare nelle note di copertina come partecipante alle sedute di registrazione. E quindi questa è Montezuma Wayne Shorter.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen. Mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alles seht das Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Na buona sera dalla redazione ladina e buona lezione del notiziario. Prashuk Antormoroz, la per centrale del Tribunale da Bazan, e tumada duminque da domani ad ora. Le sgaugios e c'è moda schlari. Ma allora preterte alle spudue esterna tragedia. Nalla del sorvige de netige nuda ferida ammonia da sang. Pur il resto il dan, pur fortuna, ma material, incesce dar gran. Tume ad umbe il frabiccat del tribunal da Bazan la per centrale. La colonnada è una perla falzata restata. Ied do il gran bujo la caled nant uffizi stig si porti ai salvi del tribunal. Suts due ducant puc do le sis da duman plu avisa dal sis vincater. C'è modas la riles gauges. Il tribunale fa la URSS dante le ipotesi un problema con la statica di 4 colonne dando al salto la curta assisa che potesse poi fare in broda in Kert del palazzo. Con le grandi litere, una drona, un giolo, la verde di finanza e in Cicciang Zaccherida hanno controllato e poi hanno potuto anche confermare che non è persona sotto le rovine zitte. Quando ha aperto il palazzo e tomato due mesi il posto ma si dipendente che da oggi comincia con il servizio di tigia e il verde casa che ti ha da ori luce d'entrata. Hai al buio una gran fortuna dando rovenia sotto le rovine. La reale è Sarajeu, il palazzo è un po' in samba di Alaure e in San Avisa su Calavainanza. Alla donna la presidenta del tribunale Francesca Bortolotti ha bel caffè va all'ufficio pur pudai laureinante. Monester c'è moda altri, importante anche la possibilità di fare smart working. Tena conferenza stampa all'assessore per le opere pubbliche Cristian Bianchi spieghi che Cater falsate si tomazza d'un. Ma dec da calora non abbiamo cominciato la URSS Tribunal e gli impedì una catastrofa, per un miracolo potesse dire. E dunque due argomenti, la ciamna di deputati a Roma, all'interno che domes depur una riforma del sistema vitale, alla donna proposta presentata dalla coalizione di Zanter Mandarta. 227 usa una, 152 scales contrarie e 2 astensioni. Produ è l'introduzione di un sistema vitale ma più proporzionale, con un bonus di maggioranza per coalizioni che raggiunge passa al 42% di usi. Questo ci ha fatto tanta scansione per il Parlamento 400 deputati e 35 in più del Senato con 200 membri. L'opposizione ti ha tratto tanto al governo di Giorgia Meloni, da ora con la riforma si assicura la sua posizione di pudare le prossime liste parlamentari, l'anno che vanno. La squadra del Palermo sta in cagianza training da distretto Gardana. Sul programma c'è le più partite di allenamento. La prima è stata il centro del sport Mulin dai Coi, su Calnes Design, più avvisa Alexia Grossi.
3: La squadra di mister Filippo Inzaghi si è battuta contro la squadra di Cesare FC Gardaina 8-0, che è il risultato alla fine della prima parte della partita. L'FC Gardaina ha giocato dritto bene e perché è stato buono di titoli per mezzo al Palermo che ha fatto il primo gol per me dopo 23 minuti. Audio il presidente dell'FC Gardaina, Peter Rabanzer.
4: Questo è molto interessante. In un'unione potrei... Si può dire che è una squadra professionale. No, fa abbruttare anche col tempo, ha lasciato più anche quando si comincia. Con Mulin da Coi, il campo è no, da stramp bello. Dante al dubbio anche il secondo tempo ha spilato anche Rumon la seconda squadra. E sono contento che Duce Rui abbia potuto fare un'esperienza che non possa neanche fare.
3: Il trainer del Palermo, Filippo Inzaghi, ha dato la fine della partita al buon lavoro del gruppo di 6 squadre. Attualmente gioca al Palermo della Serie B. La ultima stagione fa al Palermo da oggi ha fatto salto di qualità e passato la Serie A. Ci sarà la fine un po' no, Ulu Vester.
1: E tu fascia anche ora la squadra del Genoa. Ti dici che Weinstein sarà sulla nuova sorega e si allenerà a Moena. Il Genoa gioca in Serie A, la squadra va in bella da Valanica, tu fascia, pur si arginica al campionato, pur la Valada c'è una bella opportunità di fare promozione turistica. Trecci appuntamenti per la squadra, sua prima partita zugorale domani contro la squadra del Trant. E dunque siamo nudlada al meteo. Ma se sta aria cialda, mutumia instabile, determinerà domani il tempo di New York Jungs. Nota dal valga mia gunozzo rad li e poldel da facunt cun temporai valum po belni danmis de domis den valin plus uvanza la dodlas previsions. Le temperaturas van piugeu calas ple bassas las tipaix des valas ladines sarà d'antar 12 e 14 de gra. Calas ple altas d'antar 24 e 27 gra. Cage dut por notiziar da Sara che lo vale nant cun la programazione ladina.
2: RAI Radio Ladin, porta d'averta sön cultura, art e musica.
5: Poesia, de casnem vara atel program da in schnüt, in schübenjus e benjudes da Sara Frenner, auskaskutai sö le zones da RAI Ladinia. Nauturia Ladina, che ti ultim sa in pocum de sö cotan de succes e Nadia Runca da Pontives, da ricordare il pesce letterario Irsa Pegasus, che tiene surandet il 2024, e poi c'è il pesce l'Associazione Artisti del Sud Tirol, e niente in ultima il stipendium per il studio di poesia, lichtungen, caraccia fetres dell'anno 2024. Nadia è un'autoria giovane che non ha neanche 30 anni e ha lasciato il valore del cheder letterario ladin e ince del suo confin. Schnitzung in compagnia dell'autoria per una cerca in anteprima del suo ultimo libro. Mot una certa perspettiva podes cash se di ince so prüm liber. Cio di? Ehi, cal descurjung se de boriada l'autoria in stasa pur cal benjuda Nadia Runca, cio lang, che poister chilo da te?
6: Cio lang.
5: Nadia, al nepio cash nieto prüm liber, isa vung mot un cer vers podes se defini in scio, cio di pa?
6: Lia vaira la prima publicazione favabella del 2020, das blatt mit den lösungen, i kasta publikation sang po vester zeke de nuov da wirklich me poesia jemand komforta propria apudai fin liber kung lirika i lianche dung wirs na prima publikation da wirket kasta publikation ja leit iltudask il lading deure jneda sta man tana maniera valiva il prim liber fava dantal dut partudask. I kasta publikation ja pradrat ponan cha per me la prima publikation u lak liakesta deurojne das tana medema maniera ilian cha leit me poesies lia propi me n liber de lirika i kasje per mench n bel varis an cha di contenta del pudai fe.
5: Un bel travert, un prim liber de lirica de poesia de Nadia Runker. Tutta questa giona, nas neanche ci mo cumpli 30 anni, esta una poetessa tan giona, ciò pa dicas avisa in confront in scuna generazione de coetans che ha pur le più ben dut teatri interesse rispetto alla poesia, covi as patocas?
6: Ja, muss di, ja sante ban sterk cas interesse la poesia. Il vang sambang un po' a di, io e sambang un c'è compagnas che scrisci, e che lo di che è questa mia generazione un c'è per ma barate ora, per rogne da poesia, rogne del e sambang un c'è compagnas che scrisci, e che lo di che è questa mia generazione un c'è per ma barate ora, per rogne da poesia, rogne del scrin generale,

0: fezig dang nang e jeme tu mang de fin lauratore per Jonas Jouni auch DJ. La Bibliothek St. Doric ong schkumencha jungen schafat na lettura. I ora de kösch projekt jel deventa propi na materia de ZLA tidijung tla Schkola Liceum der auch DJ. Lien Wahlpflichtfach ke ischkuleis la schkuleis pa kri ora pa fe. I ilo ong propi budo schkri uni ena doi aura. I pana jau du l'interesse je propi grand, la uaia je propi tlo, i jauni a uaia de schkri, i ungenche na hitz li na bella atmosfera na la grazza. I da promo enche fat n lauratura de scrittura da SKB 8 sa Bulsang, u la kel vorwanchen valguna mi ex schkuleies a fepea. I kalma a facciali plagioi, i pana ma alles dit manadia, je pakas me per naus tang zeg de bel, pudai schkri, o te sapaka jange bella ti pudai schkri kung naus. I kall ma afat Charlie Plagioi au deik per eiles jekes propin mont gese djaura i per meil me fung tang bel pudai de inant kashta passion.
1: Bellissimo, parti con una generazione che più giovane di te, che sta tua lì grazia, potrei insegnare e confrontare. Arrattas pa che la poesia poi è stato un strumento, val che smuova la società che porta la gente per mezzo a un dialogo.
0: Sambangshi per me è questa la gran forza della poesia, la maniera di fare domande, la maniera di gi saldi sotto una certa tematica e di se finire pensieri che non è da trainare tan sauri da tirare per mezzo o che non si può fare tema. In scila è la poesia dentro il dutze che è sensibile, ma c'è che saldi da sterk. E anche una società che raida al momento saldi da botta e la che vang suans cri la destrazion, e la poesia zec che nes porta de revirs pranaus un stosch, che nes da un moment de lidezza de pensador, cac un cian spiedel che nes mostran che su movimentsch, momentsch, che naus sention, na reflexion. E leger poesia, li me fung nativita attiva, li ne zec de passiv u la che je celle zec che me vang dat un sci, ma jen stessa kan kliagi poesie song schal di concentrata attiva il se tratta de da su paroles de zakei d'autri i de se fin keder. I feke jvar jen che zek schal di da attiv per uni persona kliagi poesie. La poesie na jen jeme plu una, ma la nasch monia de tl cha de uni persona che la liagi. I feke jvar jen zek schi de sterk i uni poesie da un certo invit alla persona da se de giù con velk.
1: Il libro che ti presenterai poi di settembre 2026, un dito all'anteprima che sta cioccolata, una presentazione d'anfora di ciò che si aspetterà, per un po' che si incomforta, che è il libro la Nadia Runker. Il titolo di questa opera è Cesa da Lat, dices tu, Milhouse Sachs Du. È un libro di poesia pur tudasc e pur ladin, da ci conta per tue sposie di questo libro.
0: Ja, ich höre kein Titel, Cesa da Lat, dieses zu Milchhaus, sagst du, deiner Poesie, die ja, ich lieber leite. Ne jeniel Titel, la Poesie ist ne anien Titel, ma kesch sarana Phrase, tena Poesie a mesaite. I per me, pas novel und champo per dut lieber, a jacke liempo leit, kesch da Sensation da Cesa, che je pa perdrat na Cesa, nie me la Cesa kok nausla kun schon kok, zeke dat zapeite, zeke ke an mur povester na port an viere, zeke ke nas dischen, che kocke nas movimentsche, te nas da routine, te nas di per di, ma nas budongen che pangse, a kri na chosa, ten auter post, de dorat la natura, o la chosa kocken post, das an ste sauri, per exemple, te na rujneda, me senti pa da chosa te na rujneda, o me senti pa da chosa te na certa parola anche me, o ten cer son, ten a melodia. Nxi pa trupa costas vestor cesa per naus. I pana venil mole prokes Milchhaus, cesa da lat, per sangen ce aidents ca naus ong da pitli, ca ia ceca da temporer, ca ia ceca ca passa na fase de na vita di jong manxi. I questa transizion ca sma savava angeschaldi interessant de senti propi bella tel titul in cer Mudamant.
1: Do liber contain cotandes poesias nel pa una, a caractis particolarmente attaccada o a caract diris canchi la legge, spom santi ben particolarmente da casa.
0: Io dicessi che c'è che muda da via che la poesia

0: Yes, încă zanc an ticeli al manuscrit o pan al do al liber. Eu me l'accordo mo avisa del moment de la scrittura, suan si es se avisa mo o la que fo vi can que escrit su la poesia per el primiode. C'una pana ca ovet la man o c'un cu de gel ca ovet pia o da trai se manche o la que sung la plata ca escrit la poesia o impur ca sta scrittura atelce. Nie me cash manche il prim moment o il prim iode ca e pudu lieger dant la poesia ca cai. It cal moment nasce la poesia anche per me e monie da che lì il prim moment o la clava ora de me it ca d'autri po la scute su i podongo gne de cash. Perché ne potessi nie da di proprio una na poesia che mi sta bende ba a cuore da via che le sedutes nie va lives ma ten autre moment me je una pluda ging it n'autre moment l'autre. Io ratinche che c'è la natura della poesia che la si muda, che in un momento io una poesia per me povesta zecca che mi c'era anche di mezzo il fondo sotto ai piedi. E l'altro momento parla di una poesia, di una gran forza e coraggio. E questa cosa è un sì che da trae in balance e che si punta trae su una parte e da trae su l'altra parte, che li zecca di interessante a poter ti c'è.
1: Ed ecco un scialdi curioso in cui non si c'è un momento con l'autore Nadia Runker per baiere poesie, per baiere sue poesie, per essere bella in l'idante, no?
0: Già. Da trai, chiri con guadli stluc il mondo. Scel ne genia ilo o la calratova, ma venia il ciauren ados. I belau che sante autazza, cialang giù, sung la kerta. Scherai del c'è de virst le viera, vaigi da trai, l'ost, pliang adum la tuaies, i pitch adum, i moniede. Ab und zu taste ich blind nach der Welt. Wenn sie nicht ist, wo ich vermute, kommt mir Schwindel und fast, dass ich Höhe spüre, auf die Landkarte schauend. Wenn ich den Blick wende zum Fenster, sehe ich, ab und zu, den Wirt, die Tischdecken falten, die Ecken zusammen und wieder.
1: Langa Nadia Runker, per questa poesia che hanno salito tanto in cui sono zona di Ladinia, o la tolse per tutta la tua ispirazione per scrivere e ci fece per Nadia Runker che anche l'ispirazione è chita e non ti sa se ne coinante.
0: L'ispirazione da scrivere vanno da lungo, dice Silvia, c'è l'iria da finire in post, un tol su di per di ogni sorta di impulso, ogni sorta di momento, conversazione, da tre audenze che è interessante, da tre una certa irritazione, in c'è quella è proprio interessante da tigi da, perché io penso un certo momento, una certa persona, un certo post, che mi metto un po' sotto saura, c'è succede il patlo. E in questo momento mi vengono il suono da scrivere automaticamente, io il suono non c'è più da scrivere. E per me una cosa che in tendusa anche ti anni che tocca la proda scrivere, che fece proprio perdere il scrivere, è il movimento. E vester de dora, che non muss nie vester la natura, che il ponce vester la città, che il po vester un po' c'è di movimenta, o la che le troppe gente che passa, o la che gli ince fuores. E che il se muda ponce giù con moment più chiat, o la che sono me per me, ma io sento che cosa fai sperte del scri, a già che non da usa nie pensi a scri o al di avai una panna tla man, e sente da saula tena maggiung, 8 ore al di, ma per me il scrivere proprio in certe ore senti il mondo e to su tutta questa espressione che out tutti momenti. E l'ispirazione mi fa la tocca e anche la mia che è una domanda interessante. Io al momento non mi sforzo a scrivere, ma vengo tanto naturale che non differenziare neanche di questo che scrivi proprio attivamente con quello che non scrivi mia. Ma per me è questo movimento che è importante per rinunciare a una certa sensazione già te la lidazza di pensieras da poter scrivere.
1: Il libro di poesie si presenta con ditte due linguaggi, per latin e per tudasch, che presenta in scesso con spiegel, nel senso con te da una parte la poesia per latin, dall'altra parte cara per tudasch, ci possibilità d'Europa a te che autore il fatto di pubblicare di più linguaggi.
0: Una bella possibilità, mi sa bandi che c'è che mi stanno cercando a cuore, da via che è sentito per me è trame d'oro genere perte di me scrivere. Per vestire ma de plurus nedes sotite de calcan veis pananie sung la poesia sin stesses, ma di jong la ding il tudasc feis per de miscri i pudei presente in libero la che tram d'oro nedes si vancia valives ia per me na gran importanza i son contenta de cal. Pana samangan c'è a pensé inant a personas che leggerà il libero Iel bela vai de plurus nedes. Ie senten che c'è gran interesse da parte della persona anche da vers de la ding, per esempio, e lo iel sambang bel c'è alla traduzione d'ang mang c'è la gente. Poti c'è le alla ding, le troppe persone che hanno formazione del champ de rus nedes, per esempio dal franzaus, dal spanuel, talian, in cilainant, anche canca ove letturas, ora de caung si, tlaustria, un ultima fang a Basel, E lo mantenne le troppe persone che anche le gedant per la ding che mi dice le scappas pa bang, zic. Ne io nia che ne capis nia, ma sambang è la traduzione importante per poter tigi ma de plus per mezz alla poesia, o me fungsta due versions. E in scila iel per me scali zic de bel, avai questa possibilità anche da una chiesa editora a Dischbruck e a Vienna. E poter presentare questa due ragione che mi sta tanga a cuore Je per me cek de bel, sem še ali kontanta, ker la je žita in šila, ker la je unida slede.
1: Ja, renju da slede tože rungze sem maza o la posibilite da platar net liber la Nadia Runka. E per jaz če manjad, Nadia, da sem gledan tuna, kum sujo traducion, in še podungs in če, senti fora la saude, ki ždu ilingač, e udaj in pešek tudi la ura skung la masarija, no, lingač, kaš kaže tudaš, ke kaladin.
0: Shall for vatlo, nia del mer, vedi affons. A purve de pense mille anni, i cing menuc do, jedut coque zanza, lega rauscheinant. Aspieta, ula citadi, ula caliesang nascirlata, que sautan cantor, forvel nia de un posh, a mia autezza, a manude ancontra. Wenn hier einst Meer war, laufe ich auf Grund, im Versuch, 1000 Jahre zu denken und 5 Minuten später ist alles wie immer. Unbeirrt fließt das Wasser ab. Warte, möchte ich sagen, wo jetzt ein Eichhörnchen umherspringt, schwamm mir einmal ein Fisch auf Augenhöhe entgegen.
1: Bellissimas imagens che nos porta zurück den Temp o la che ora c'era fuori altro ma trispondo der vers che lo posso udum la realtà in che dar belda udai in che questa parallela di due linguaggi Nadia liber dal titolo Cese da Lattiges tu Milhaus sagst du e pubblichi dalla casa editoria Limbus Il pasfadius, pur nautur, pur nauturia, da c'è fè che te da crata e pubblicai espo tue opere, stando tutto che si tratta di poesia.
0: Avisa, stando tutto per la poesia, o donc li un altro marcià che calda prosa o dan roman, per esempio, li un altro mondo, in c'è la chiesa editores, io sambang d'autres, io sono propagita specialmente a crina chiesa editora, che ebbe in c'è una lingua per poesia, I Xila son roveda son limbus e mandait mi manuscrit de poesies. I ratte che posse di jong te mi cajo chi spest di ultimi anni und le stipendium Lichtungen Lyrik la Steiermark l'Austria. I de segur cosas che già rapportas in certa natel situazion u la cancir na casa editora. Il vang samban chalai el pa na persona che se da giù con il scri, che ha già da riconoscimento per il scri. E in Scila sono scelte contenta che l'ha avuta. E ci che è moda di su un svanio il pubel, anzi neanche la pubblicazione, scelte da ancora. perché il favore c'è per me un po' un pensiero, diciamo, che anche già te la chiesa editora, che anche già ti sia risposta positiva, non è la risposta positiva, ma c'è che sarà perché è possibile di fare il libro, diciamo, ma si può aspettare un anno o due o può essere fatto a dire tos. E il favore c'è che è contenta che il sada prong scila, che il favore che sta l'air, che te la saison d'autunno, il mercato di libri a fuori. Questa due saisons da d'anciuda e pancia da d'autun. Io favo contenta che l'editor Bernd Schuchter da Limbus ha detto che spodong fede il 2020 e che mi ha dato una gran sburla, una gran la grazia a sentire che la chiesa editora ha voglia di fare che libro e son conforta con me e potrei fare che da Boriada e Charlie Bell.
1: De Boriada a Limbus, mo ince de Boriada d'un cer vers a topere. Klaus Runker che pita il cheder de Juma d'ancada to liber e il pevalca de pant ca quert il dar espressiv ci significata per te ca de pant d'anca sunto prim liber esclusiv de lirica.
0: Per la poesia si è ca spovestor anche na strida che porta a na chiesa, potessum di. Da via che la Briada a mi pere ho spesso fatto alcune mostre con poesia e con disegni. Che vuol dire che non c'è che scheder che io sono il cuiertel, fava bel suons da ogging a una mia poesia. In potessa di la poesia e il cheder se conosce bel.
1: Una gran importanza a ince a chi che fece il lettorat. Che ti fa a te di una manca di cashvers e di ci strada per avvisare ci sorda l'Auriel per chi lo doia?
0: L'ora del lettorat, perché il libro è stata una bella esperienza per me, proprio un processo, un viaggio, tre mie poesie con un spiegel da altre persone che li ho e che il fa facciare bene. L'ho cominciato con un lettorat di Evelyn Bubich, che fece il lettorat per le Plutchas editore e anche per Limbus. E che fece già specialmente il lettorat per poesie. Io non la conoscevo né tanto, in cui sono imparato a conoscere Tres, che è il lettorat, e la vive a Vienna. E ti ha la Tres al manoscritto, e ti ha mandato più poesie per un udente che la potesse aiutare a fare una selezione. Che è importante per me, da via che ho di più poesie, ma sono scorte per un'isola che è plata, la lingua Limbus Lyric. E ella mi è proprio stata di gran aiuto in ciò per avere un uodel fresco che ne amo me e due mie poesie stanti di criora, di ciò che non si è passato alla poesia in ciò che passa né a dum che va a dum per il stile specialmente per cash liber. Buona angst in secondo vara già che da cash letterat fove sambang mo la poesia sladines a che la sca Evelyn Bubich natia sambang nia cella. E per il lettorat la ding favel Ingrid Rungal dire che si adagio con la poesia e sono proprio scialdi riconoscente e scialdi contenta di che è buon laur e per me è scialdi interessante a poter imparare che a poter tigi per me alla Rosneda va da bujang una gran sensibilità di verso la Rosneda de verso la parola e sambang dental dut de verso la poesia c'è se domanda per la poesia da perte la rosneda dal son dal ritm c'è pas ne patloita e questa è da me ora la domanda principale che se un fat c'è se domanda per la poesia ogni singola poesia è un po' nautermont e laura autramanter e in Schielstadt veramente bella potete ci permette a ogni poesia secto unic che è l'or e sono contenta per i commentari per il dialogo con Evelyn Bubich e Ingrid Rungaldir.
1: E nos slen confortunga che questa pubblicazione della Nadia Runker cesa da lat dices tu Milhaus sagst du la prima presentazione de tuo libro sarà ai 16 de stamber a Balzang poste nes ricordè forse als prossimas datas 16 de stamber perché è appassionata di letteratura e di lirica.
0: Per me è lunga bella unia da creare diciamo tutto questo processo di libro de poesie, matradu un manuscrit, fe kakong zang rujnakes lettorat, criar al cuiertel, fe duc kis vares, it un colp, van kis moment, t'kelken par rujne de dates, il devanta duc halli concret, i em entende que il temp passa i zang il instamp, et al serat lo, i em conforti propi, i son curiosa. Llebel assaggiari pona propi cas moment de poder partir la poesia con qui que escolta su. I van viai de cor la presentació a Busan serà avisa a Isai de Stamber, til SKB Artes, i pona jelma un program na data de Gerdaina, que no sabon mania avisa, ma bonament serà la unga de Stamber, i plus de segur til tublada nives de Salva. I pana jel de segurança na presentació Vieti Grijons i dis da literatura romanxa a cuira de novembre a set o la que podré presentar liber. I me conforta son cas moment de avai pana liber tlamang i de poder el partir con d'altre.
1: I no son confortuns amb en inxe xuc leturs, por intanti xe darbel xe langa Nadia Runker de casta anteprima. Tutel bunginant e inant li grazza con el scri a Nadia Runker.
0: Da gra.
1: In questa schlugia, non sta l'erg den anschlugio ricordi c'è mo che il radio ladin vi aspettando in domani con noi la s'intrattenement cultural. E perché ne mia passionità per ci creverda all'ingazzo ladin ricordi che non sta mediateca è ricca di programmi che potrai ascolti da perché al facete un clic su rai.it rit su rai ladinia e tres il podcast che fai di vinisore programmi con chi potrai avai una bella orella curta e che è veramente tradotto da Sara Frender. Il più bel saluto e a tosh.

La sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms, che abbiamo ascoltato dall'orchestra della Toscana diretta da Diego Cereter. La sinfonia numero 2 in re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms, che abbiamo ascoltato dall'orchestra della Toscana diretta da Diego Cereter, l'ultimo brano anche in programma per questo

tutto per Silvia Careddu, che era la solista del concerto per flauto orchestra di Jacques Ibert che abbiamo ascoltato in precedenza, e moltissimi applausi anche dal pubblico di Radio 3 per la novità di Matteo Rubini, Ad Lucem, che abbiamo ascoltato proprio all'inizio di questo concerto. Il concerto di domani per il Festival dei Festival è in diretta dal Festival Radio France Occitanie Montpellier ed è un concerto della Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, diretta da Omer Mayr-Welber con la partecipazione della famosa violinista Hilary Hahn, in un programma che vede la musica di Mozart, di Max Bruch, di Robert Schumann. Quindi, insomma, un concerto decisamente importante, decisamente succulento. E alle 23:30, alle 23, scusate, ci sarà invece un concerto di jazz che viene dal Newport Jazz Festival 1973, il settetto di Miles Davis, quindi mi pare che sia un ascolto molto classico per quanto riguarda la musica jazz. A questo punto chiudiamo anche il nostro primo concerto del Festival dei Festival.

0: Nel nostro magazine questa sera ci spostiamo a Mendrisio, al Museo d'Arte Mendrisio in Svizzera, dove fino all'11 ottobre è aperta una mostra dedicata a Felice Varini, che è uno dei più importanti artisti della scena contemporanea. La mostra è a cura di Barbara Paltenghi Malacrida, Felice Varini stesso e Francesca Bernasconi. Noi siamo ben felici di parlare di questa mostra con Barbara Paltenghi Malacrida, che è la direttrice del Museo d'Arte Mendrisio. Buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: Grazie di essere con noi. E parliamo dunque di Felice Varini, che è un artista nato a Locarno nel 1952 e che ha un tipo di pittura, direi, esplosiva nel senso che esplode fuori dalla cornice, esplode soprattutto nello spazio, trasforma i luoghi in opere d'arte, e questo è quello che è avvenuto, mi pare, anche nel vostro museo, Barbara Paltenghi Malacrida.
1: È così, diciamo che i 1000 metri quadrati del nostro complesso, che è un complesso monumentale protetto dai beni storici, molto bello, stratificato nei secoli, si è trasformato perché la mostra di Felice Varini è una mostra che personalmente desideravo da tempo, perché una delle caratteristiche di Felice è la sua capacità di trasformare la pittura, perché resta pittura, lui si definisce un pittore perché lavora con i colori e con i pennelli, però ecco, dicevo, ha una capacità intrinseca di trasformare la pittura in un'esperienza che è tanto fisica quanto intellettuale. E io ricordo perfettamente quando lo vidi nel 2013, se non sbaglio, lui fece un intervento al Grand Palais a Parigi. Felice Varini è ticinese di nascita, ma ormai è parigino di adozione, e al Grand Palais, in questa grande navata, lui fece un intervento che tra l'altro è riproposto anche in mostra a Mendrisio, e io da allora ho auspicato di potergli dedicare un progetto importante, anche perché i francesi lo hanno fatto, gli svizzeri mai, e la nostra è di fatto la prima mostra antologica che racconta attraverso 14 interventi diversi 50 anni di una carriera che, come diceva lei, è di assoluto profilo internazionale.
0: Beh, devo dire che Felice Varini intanto è un artista, è uno di quegli artisti che non amano tanto parlare, che non amano scrivere, che fanno un tipo di pittura, la potrei definire pittura assoluta, nel senso che è svincolata da una storia, da un racconto, da qualche aggancio a qualche cosa che si possa effettivamente raccontare con le parole. È una pittura fatta di colore, di forme, naturalmente,

0: E quindi da questo punto di vista potrebbe essere un pochettino difficile da raccontare alla radio, ma proprio per questo è estremamente affascinante, proprio perché Varini gioca con gli spazi e lo fa in una maniera estremamente vivace, leggera, anche monumentale, perché i suoi interventi sono monumentali. Però con una grande leggerezza, mi pare, Barbara Paltenghi Malcrit.
1: Sì, perché comunque le sue opere, come diceva lei giustamente, vivono sia in un ambiente, potremmo definirlo domestico, nel salotto di casa, nel garage di casa, nella hall di un grande museo, come a livello macroscopico, quindi impattando anche a livello urbanistico. La cittadella medievale di Carcassonne, la Place de l'Odéon di Parigi, il Mont-Saint-Michel, cioè i suoi interventi vivono comunque in qualsiasi modo di un dialogo. Lui instaura questo dialogo tra tante cose, tra l'arte e l'architettura, tra l'artista e il pubblico, tra la staticità e la percezione, e si fondano su un principio che, come lei ricordava, è tanto essenziale quanto rigoroso, perché le sue forme sono delle forme geometriche elementari, sono dei cerchi, delle ellissi, dei triangoli, dei rettangoli, delle linee. I colori sono puri. Queste forme vengono proiettate nello spazio a partire da un punto di vista preciso, e soltanto da un punto di vista preciso noi abbiamo una forma che si riallinea perfettamente. Questo punto di vista preciso è collocato a 162 centimetri di altezza, che è l'altezza dei suoi occhi. In questo modo, quindi, il pubblico deve cercare questo punto di vista. Una volta che lo trova, vede davanti a sé ricomporsi un'immagine bidimensionale, otticamente bidimensionale, coerente. Ma nel momento in cui ci muoviamo, anche soltanto di un metro o di mezzo metro, ecco che noi entriamo quindi nell'opera di Felice e la scopriamo tridimensionale, perché quell'unità che ci pareva perfetta si dissolve e l'immagine sembra esplodere o implodere, perché si frammenta in una miriade di piccoli segni che da un lato sono gli stessi segni che nel loro rigore ci aiutano a comporre quell'immagine perfetta dal punto di vista bidimensionale. Dall'altro sono quei pezzettini di pittura nello spazio che dialogano con le superfici, con i volumi, e che attraversando le opere acquistano una bellezza che è autentica, che è unica, proprio perché è accidentale. E in questo modo lui diventa anche molto profondo, molto concettuale, al di là di, come lei diceva, c'è una leggerezza di visione che è una leggerezza anche cromatica, una leggerezza dello spazio, perché la visione in Varini non è mai data una volta per tutte, ma è una visione che si costruisce nel tempo, perché si costruisce attraverso il movimento, e anche nello spazio, perché ovviamente lavora e si costruisce, si impianta su un'architettura. E quindi è come se lui volesse raccontare, ma lo fa da 50 anni a questa parte, che guardare non è un atto prettamente e unicamente fisico, ma è un processo, e non necessariamente è svincolato da un cambiamento di idea, di percezione, di visione. E questo io lo trovo profondamente affascinante.
0: È affascinante assolutamente la pittura di Felice Varini, anche perché dialoga con spazi che sono di volta in volta estremamente differenti, però appunto abitati da uno sguardo molto preciso, lo sguardo del pittore, lo sguardo della tradizione, se vogliamo, anche pittorico-matematica, che per la nostra cultura occidentale significa anche prospettiva, naturalmente, gioco ottico, Luca Pacioli, no? Le formule
1: Certo.
0: matematiche, insomma. Però sarei molto curioso, visto che sono 2 anni, Barbara Paltenghi Malacrida, che credo Felice Varini stia lavorando a questo progetto per voi al Museo d'Arte Mendrisio. Se lei ci raccontasse anche proprio com'è il lavoro, com'è l'aspetto, la bottega, diciamo, di Felice Varini, ecco, se ce la racconta, come lui viene lì con i colori, come fa? Prende, come dire, ha degli strumenti per fissare le linee, per misurare lo spazio, come agisce nei luoghi?
1: Allora, diciamo che Felice, che probabilmente ci sta ascoltando da Parigi, è sempre molto riservato e non ama raccontare dietro le quinte. Noi però lo abbiamo fatto, tra l'altro, in mostra, realizzando un documentario del making of, perché lui, noi lo abbiamo incontrato, invitato, come diceva giustamente, 2 anni fa. Poi lui è venuto e con un gruppo di assistenti, se non sbaglio erano in sei, per 2 mesi ha lavorato nei nostri 1000 metri quadrati. Quindi lui è arrivato con un'idea molto chiara di quale opera riattualizzare. Lui le chiama le actualisation nei nostri spazi. Faccio un esempio: l'opera che lui ha presentato al Friedrichshafen di Kassel e poi al Centre Pompidou, ovviamente nel nostro chiostro, ha avuto bisogno di una actualisation. Ma dal punto di vista pratico, e diciamo che lui lavora esattamente a metà tra la pittura e la matematica. Quello che lui realizza, quindi immaginiamo una forma, lui la trasla, la realizza su un lucido, quindi su una carta lucida, che viene poi posizionata su un proiettore. Tutto questo avviene al buio, ovviamente, perché quello che viene proiettato è pura luce, quindi questa forma diventa luce all'interno di uno spazio buio. I suoi assistenti, una volta che viene posizionato il tutto con l'attenzione del famoso punto di vista a 162 centimetri, questi suoi assistenti, una volta che viene proiettato, armati di una semplicissima matita, vanno a riprendere i contorni di queste forme complesse. E questo magari su un corridoio lungo 30 metri o in un chiostro che è 500 metri quadrati. Una volta che abbiamo la forma contenuta all'interno di una forma tratteggiata matita, ecco che parte l'esercizio pittorico, con degli scotch che sono come un po' come quelli degli imbianchini, vengono delimitate le forme. Nel nostro caso, essendo noi un bene protetto dai beni culturali, tutto quello che è a parete è stato dipinto, quindi con pennelli veri e propri, ma tutto quello che è a soffitto, noi abbiamo dei soffitti lignei, cassettoni antichi, abbiamo dei pavimenti antichi. Ecco che in quel caso vengono utilizzate delle strisce adesive di ultimissima generazione che vengono pittate, come dice lui, quindi vengono dipinte, vengono tagliate e poi vengono collocate. Tutto questo è un procedimento manuale, artigianale, lunghissimo, anche perché appunto noi ne abbiamo realizzati, lui ne ha realizzati per noi 14, ed è stato tra l'altro per noi molto bello perché tutto questo avveniva solitamente la sera, quindi al buio. Noi, andando a lavorare il giorno dopo, scoprivamo questi interventi muoversi di volta in volta. La cosa interessante è che il museo è stato completamente aperto, quindi abbiamo tolto tutti gli scuretti, tutta la mostra vive di luce naturale, e la cosa estremamente bella è che visitare la mostra di Varini alle 8 del mattino, alle 10 del mattino, alle 8 di sera cambia completamente, perché il punto di vista del sole, che sono i riflessi delle finestre antiche che abbiamo, entrano nella dinamica
0: Certo, la
1: dell'esposizione.
0: luce
1: E
0: ovviamente,
1: quindi
0: sì.
1: diciamo, noi siamo riusciti un po' a raccontare questo making of, questo dietro le quinte, con questo documentario dove è lo stesso Felice che racconta come lui sia arrivato a questo, come sia stato importante, ad esempio, per lui l'esperienza teatrale, l'esperienza in un collettivo teatrale ginevrino negli anni 60, la sua esperienza come scenografo, la sua esperienza anche accidentale come attore, quindi vivere uno spazio scenico dal di fuori, dal di dentro, lavorare e creare una pittura nello spazio che potesse essere funzionale a chi si muove nello spazio, quindi agli attori, ma anche a chi lo guarda, quindi allo spettatore, perché comunque lo spettatore ha sempre un ruolo estremamente importante, nonché attivo in ognuno dei suoi interventi.
0: Beh, è straordinario, la ringrazio moltissimo Barbara Pratenghi Malacridi per averci raccontato in maniera così viva, così vivace proprio la bottega, l'artigianato, insomma, di Felice Varini, che è la cosa ancora più straordinaria, che sostanzialmente lavora un po' come facevano i pittori sulla tela, soltanto che la sua tela diventa un intero spazio museale, un intero luogo come il museo appunto d'arte di Mendrisio. C'è la preparazione della tela, il disegno a matita, poi la stesura del colore, insomma, è tutto
1: Esattamente.
0: assolutamente identico, soltanto che è proiettato su uno spazio enormemente più alto.
1: E con un effetto inverso, perché se pensiamo alla prospettiva rinascimentale che costruiva l'illusione di una profondità su una superficie piana, ecco che Varini in realtà prende lo spazio reale, che è ovviamente tridimensionale, e lo comprime in un'immagine bidimensionale. E quindi ci costringe anche a riconsiderare, se vogliamo, il nostro modo di guardare all'architettura, perché lo spazio non è più qualcosa di definito, no? Qualcosa di fisso, qualcosa di stabile,
0: Certo.
1: ma diventa un'esperienza mutevole che cambia con il nostro punto di vista.
0: Esattamente, proprio il rovesciamento della prospettiva in un certo
1: Esatto.
0: senso. È veramente molto molto interessante. Io credo che insomma sia una scoperta per molti, insomma, anche poter vedere questa mostra, che poi è una mostra antologica in fin dei conti, che appunto documenta 50 anni di arte di Felice Varini al Museo d'Arte Mendrisio fino al prossimo 11 ottobre. E Barbara Paltenghi Malacrida, io la ringrazio, la saluto, naturalmente le auguro una buona serata, e ho pensato di lasciarci su una composizione di Salvatore Sciarrino che si intitola Anamorfosi, che è un gioco
1: Perfetto,
0: visivo che mi pare assolutamente ideale, no?
1: assolutamente perfetto,
0: Ecco.
1: calzantissimo. Io la ringrazio e vi aspetto tutti a Mendrisio.
0: Benissimo, grazie e buona serata. E noi ascoltiamo Anamorfosi di Salvatore Sciarrino con Massimiliano Damerini al pianoforte.

0: Anamorfosi di Salvatore Sciarrino. L'anamorfosi in questo caso è la deformazione della cattedra Angloutie di Claude Debussy, come si è potuto ascoltare, che appunto si trasforma attraverso appunto la deformazione della prospettiva da parte del compositore, e l'abbiamo ascoltata al pianoforte da Massimiliano Damerini. E si apre così il secondo concerto del nostro Festival dei Festival, un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Ram Cachet, con musiche di Gioachino Rossini, l'ouverture della Semiramide, poi Masque, Bergamasque di Gabriel Fauré e la Sinfonia Incompiuta di Franz Schubert. Anche questo un ricordo della serata ieri sera con Raphael Pichon, perché anche l'Incompiuta è stata eseguita nel concerto di ieri sera, quindi un altro legame con la serata di ieri. Ma questo concerto che stiamo per ascoltare è un concerto che fa parte del progetto Professione Orchestra in Concerto, e dunque cerchiamo di entrare dentro così l'idea di questo progetto con la direttrice artistica della Fondazione Accademia di Musica, Laura Richaud. Buonasera.
1: Buonasera a lei, grazie.
0: E con noi c'è anche un borsista di Professione Orchestra, Matteo Spacagna. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Grazie di essere con noi. Matteo Spacagna, che è un flautista, e poi ci racconterà appunto di questa sua esperienza. Intanto, con Laura Richaud magari cerchiamo di inquadrare, incorniciare un po' il progetto dentro la prospettiva che voi avete voluto dare a questa collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Richaud.
1: Allora, intanto quest'anno siamo felici perché compiamo il decimo anno di Professione Orchestra, che è un percorso formativo per giovani, si è ideato per giovani musicisti under 30, proprio dedicato alla professionalizzazione orchestrale, che è nato con questa partnership tra la nostra fondazione e l'Orchestra Sinfonica della RAI. Devo dire che offriamo varie cose ai nostri studenti, dalla lezione di strumento e musica da camera con le prime parti dell'orchestra, l'affiancamento alla prova d'orchestra di ben quattro produzioni della stagione RAI 26-27, concerti su palchi prestigiosi, borse di studio per studenti meritevoli e simulazioni, questo è molto importante, simulazioni di un'audizione per concorso in orchestra e seminari anche seminari per il miglioramento della performance artistica. Se mi consente, visto che compiamo 10 anni, mi piacerebbe riuscire anche a trasmettere ai nostri radiospettatori che l'interesse suscitato da questo progetto ha coinvolto in questi 10 anni ben 600, più di 650 studenti che dal 2017 ad oggi, che provengono ben da 20 paesi, dall'Europa, dall'Asia, dalle Americhe. E questo testimonia la crescente attrattività internazionale del progetto. Ben 31 le parti dell'Orchestra Sinfonica della RAI che hanno partecipato a questo progetto con 16 diversi strumenti e 96 workshop, abbiamo fatto ben 96 workshop formativi e consegnato più di 90 borse di studio. I ragazzi, questo mi piace che passi questo messaggio, i ragazzi hanno potuto partecipare a ben 308, questo è un dato certo, 308 produzioni RAI e oltre 18 concerti finali sia in auditorium che diretto a Torino e che a Pinerolo. E questo diciamo che è un patrimonio grande di esperienze, di competenze e proprio che ha l'obiettivo di far entrare i nostri allievi che magari si iscrivono anche ripetutamente ogni anno, l'obiettivo di entrare nelle migliori orchestre. E, diciamo che le iscrizioni per quest'anno saranno entro il 3 di settembre 2026 perché saranno due workshop, uno dal 21 al 26 settembre e l'altro in ottobre, perché ci sono un sacco di cattedre di docenti che vogliono partecipare e quindi abbiamo dovuto dividerlo in due workshop.
0: Benissimo, grazie, grazie a Laura Risciò.
1: Grazie a lei di questo onore.
0: Che ci ha illustrato il progetto, però siamo curiosi anche di ascoltare da Matteo Spacagna, che saluto ancora naturalmente, insomma, come si è svolta effettivamente, com'è stata questa esperienza, se ci può raccontare come l'ha vissuta lui, Matteo Spacagna.
2: Sì, diciamo, chiaramente dipende un po' singolare in base a in quale fase dello studio e della carriera si trova lo studente che partecipa. E diciamo che io l'ho frequentata parallelamente alla mia formazione in conservatorio e posso dire che questa è stata veramente un'esperienza che, diciamo, ha completato quello che è stato il mio anno accademico, e in un senso anche impegnativa, perché viaggiare, andare a fare lezione, preparare le lezioni, poi preparare anche le lezioni di musica da camera, oltre che quelle con il docente di riferimento che abbiamo avuto. Mm-hmm. E, insomma, ha richiesto un certo impegno, ma insomma, ne è valsa totalmente la pena, soprattutto perché poi è interessante molto la forma per cui l'orchestra propone queste quattro produzioni, dove noi andiamo a fare la prova in affiancamento per poi darci l'opportunità di concretizzare questi quattro affiancamenti poi nel concerto finale. E penso che sia anche, in un senso, un onore, un piacere avere uno spazio dove ognuno di noi può esprimersi in un ambiente così professionale. Mm-hmm. Soprattutto perché in una fase di studio come la mia, poter concretizzare poi in un ambiente professionale diciamo, è un'opportunità che influenza poi il mio studio quotidiano e i miei obiettivi, nonché poi la percezione che noi possiamo avere di cosa mettere nella preparazione per un'audizione per un'orchestra come quella della RAI, ad esempio.
0: Certo. Matteo Spacagna, intanto ricordiamo che lei ha lavorato con il professor Alberto Barletta.
2: Sì.
0: E la cosa che vorrei sapere da lei, insomma, perché il flauto, così come altri strumenti, come, che so, l'oboe, il clarinetto, così, insomma, non sono strumenti come il violino, il violoncello, le viole, insomma, uno sta dentro una fila di orchestra. Voi siete in pratica, insomma, o due o quattro, insomma, a seconda del tipo di opere che bisogna eseguire, però siete molto solisti, insomma. Entrare in un'orchestra come solista è sempre una cosa insomma, delicata, no? Credo, cioè, perché bisogna uscire fuori, bisogna essere, se si fa una nota sbagliata la sentono tutti, ecco, insomma, no?
2: Sì, devo dire che infatti quello che ho detto prima rispetto allo spazio che abbiamo per esprimerci è chiaramente più grande per noi fiati solisti, e sicuramente una responsabilità, e infatti la selezione viene sicuramente anche fatta con questo criterio, con questa consapevolezza, però ecco...
0: Lei era primo o secondo flauto?
2: Io ho fatto entrambi, ho suonato da primo in Rossini e Fauré e da secondo in Schubert, che questo è stato anche molto bello, anche perché in Semiramide c'è un solo importante del flauto, e invece poi ho avuto anche l'esperienza di fare da secondo flauto in una sinfonia così importante, in un ambiente così professionale, quindi è stato fondamentale fare entrambi.
0: Certo, anche perché, sa, prima abbiamo ascoltato Silvia Careddu, la flautista, che insomma nel concerto con l'orchestra della Toscana, che ha fatto il concerto di Jacques Ibert, e sappiamo che Silvia Careddu è una solista di livello internazionale, ma appunto anche lei con l'orchestra, per esempio, no, con i Wiener Philharmoniker, poi non è stata confermata. Cioè è un ruolo molto delicato quello che si può avere come primo flauto, quindi in un'orchestra bisogna essere anche accettati dall'orchestra in un certo senso.
2: Sì, c'è chiaramente l'orchestra è fatta di persone con anche una personalità e poi ogni persona ha il proprio suono e ogni suono ha una personalità dentro e trovare quella personalità che si fonda bene con le altre non è facile e non è detto che poi appunto essere confermati o non essere confermati non è una messa in discussione, secondo me, della propria professionalità, ma di trovare il posto giusto per ognuno e per il proprio carattere e la propria personalità, sì,
0: Certo,
2: direi.
0: benissimo. Allora, Matteo Spacagna, io la ringrazio, l'ascolteremo tra poco allora nell'ouverture della Semiramide, allora di Gioacchino Rossini, che è insomma, la pagina che apre questo concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Aram Cachet. Il concerto è stato registrato l'11 giugno 2026 nell'auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. Dunque, grazie ancora a Matteo Spacagna e adesso
2: Grazie a voi.
0: ascoltiamo l'ouverture della Semiramide di Gioacchino Rossini con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Aram Cachet. Buon ascolto.

L'ouverture della Semiramide, sarebbe meglio dire la sinfonia veramente della Semiramide, Gioachino Rossini, e questa era l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Aram Cascema. Abbiamo ascoltato Matteo Spacagna, uno dei borsisti di professione orchestra, nei soli di flauto che sono importanti nella Semiramide, come si è ben potuto ascoltare. Dunque, questo concerto, che era il concerto conclusivo di Professione Orchestra in Concerto, ci porta adesso alla musica di Gabriel Fauré, Masque Bergamasque, che Gabriel Fauré è una suite che porta questo titolo, tratta da uno spettacolo del 1919 che verteva proprio sulle maschere della commedia dell'arte italiana, e Gabriel Fauré dalle musiche di scena di questo spettacolo parigino ha tratto poi questa suite in quattro movimenti: l'ouverture iniziale, il menuet, poi la gavotte e la pastorale conclusiva. Quindi appunto si vede questo gioco di maschere che evidentemente in quel momento era anche un segnale di un cambiamento di estetica, di tendenze diverse verso il recupero di un Settecento che poi porterà all'avventura del neoclassicismo. Quindi Masque Bergamasque di Gabriel Fauré con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e i borsisti di Professione Orchestra, che sono tutti quanti diretti da Aram Cachet. Buon ascolto.

Masque, Bergamasque di Gabriel Fauré, che abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Alain Cachet, sempre dal concerto conclusivo del progetto Professione Orchestra in Concerto. Adesso si apre l'ultima parte del concerto con la Sinfonia in Si minore Deutsche 759, incompiuta, di Franz Schubert. Come vi dicevo, questa è una curiosa circostanza, perché proprio ieri sera, nel concerto in diretta da Montpellier, abbiamo ascoltato proprio questa sinfonia di Schubert con l'ensemble Pygmalion diretto da Raphael Pichon, il quale ce l'ha proposta in una versione molto particolare, all'interno cioè di un percorso sull'idea del Wanderer, insomma sulla poetica di Schubert, mescolandola anche alla musica vocale, un percorso originale che spezzava, per così dire, in due i due movimenti della sinfonia, interpolandoli con la musica vocale, cosa che in qualche misura è ragionevole, perché ci porta a vedere come dentro la musica vocale di Schubert nasce una poetica che poi si trasferisce anche nelle sue forme di musica strumentale, ed è tutta innervata da questo senso di cantabilità, ma anche questo mondo poetico che Schubert vive nella parte lideristica della sua produzione, ma che poi riecheggia in tante maniere differenti anche nella produzione puramente strumentale, cioè senza parole, senza un programma, senza qualcosa, appunto una storia da raccontare, ma evidentemente una storia tutta interiore che si vive attraverso esclusivamente la musica, ma evidentemente una storia tutta interiore che si vive attraverso esclusivamente la musica. I due movimenti

C'è sempre un grande mistero che avvolge questa partitura, questa sinfonia incompiuta di Schubert. E questo senso di mistero che noi rispettiamo naturalmente, perché già così, con questo tronco non compiuto di questa sinfonia, Schubert ci ha consegnato forse il suo primo vero grande capolavoro sinfonico. Quella via per la grande sinfonia che Schubert voleva imboccare proprio in questi anni, in questi primi anni degli anni 20 dell'Ottocento, appunto questa tensione verso questa nuova maniera di concepire la sinfonia che poi lo porterà alla sua sinfonia in do maggiore, detta grande conclusiva del suo percorso sinfonico. Noi ascoltiamo adesso l'Allegro moderato e l'Andante commoto della sinfonia incompiuta di Schubert dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Aram Cachet. Buon ascolto.

La conclusione sospesa, per così dire, ma allo stesso tempo anche perfettamente compiuta, della sinfonia che invece si intitola Incompiuta, anche se è un titolo naturalmente che è stato dato postumo alla sinfonia in si minore, catalogo Deutsche 759 di Franz Schubert, che abbiamo ascoltato dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Ram Cachet. Era l'ultimo brano in programma per questo concerto, registrato l'11 giugno 2026 nell'Auditorium RAI Arturo Toscanini di Torino, ed era il concerto conclusivo del percorso di professione orchestra in concerto, i borsisti di professione orchestra che hanno partecipato a questa iniziativa. Visto che ci siamo, vorrei nominarli tutti, questi borsisti che abbiamo ascoltato in questo concerto, cioè Carla Bellotti al violino, Giulia Pasquale alla viola, Francesca Parente al violoncello, Matteo Spacagna, con cui abbiamo parlato prima, al flauto, Federico Allegro all'oboe, Simone Fazio all'oboe, Marco Marocco al clarinetto, Margherita Dal Fovo al clarinetto, Tommaso Scarpellini alla tromba, Matteo Antonini al trombone, Fabio De Cecco ai timpani, Antonio Daniele Pisciotta alle percussioni e Teresa Viola all'arpa. E questo era appunto il concerto che abbiamo ascoltato, con la musica di Schubert, con la musica di Rossini, la Sinfonia della Semiramide, e poi Masque Bergamasque di Gabriel Fauré. Quindi stili diversi, mondi diversi, mondi musicali diversi, quindi l'ideale, direi, perfetto per dei giovani che devono inserirsi dentro l'orchestra con la professionalità che è richiesta, così particolare, a chi deve suonare in un'orchestra, che non è una cosa così semplice come apparentemente si potrebbe pensare vista dal di fuori. Dunque si chiude anche il nostro secondo concerto per il Festival dei Festival.

Abbiamo ancora una manciata di minuti per rimanere insieme e dunque ne approfittiamo per presentare una novità discografica interessante, un disco dedicato al mandolino e in particolare al mandolino francese. Dans les salons fin de siècle si intitola Mandolin, il titolo di questo disco di Raffaele La Ragione, uno dei più importanti mandolinisti del nostro tempo, che ha registrato questo disco per Arcana. Insieme a lui ci sono anche François Dumont al pianoforte e Sandrine Piau che canta in alcuni brani di questo disco, che è un disco che raccoglie tante cose diverse che vengono dal mondo francese. Il mondo francese che è stato influenzato dalla sonorità di questo strumento tipicamente italiano, e lo è stato in maniera molto diversa e in forme molto diverse. Direi che si potrebbe cominciare ad ascoltare una composizione di Giuseppe Silvestri. Giuseppe Silvestri è stato un famoso maestro di mandolino, naturalmente italiano, nato in provincia di Caserta, ma che ha lavorato non solo a Napoli ma anche molto a Parigi, anzi a Parigi soprattutto dopo l'esposizione universale ha fatto conoscere insomma questo strumento e ai parigini ha dato veramente una grande notorietà a questo tipo di strumento, che è stato imparato da molti francesi, da molti parigini. Questo brano che ascoltiamo si intitola Lo Sport di Giuseppe Silvestri e lo ascoltiamo da Raffaele La Ragione al mandolino, da François Dumont al pianoforte.

Lo sport di Giuseppe Silvestri, che abbiamo ascoltato da Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte, viene da questo disco intitolato Mandolin, è un disco pubblicato da Arcana che raccoglie tanti autori francesi che hanno scritto per questo strumento. Abbiamo iniziato con un musicista italiano che però ha lavorato tanto a Parigi, che in fondo è stato anche forse uno dei più importanti maestri che ha impiantato questo strumento tipicamente italiano nella tradizione francese dell'Ottocento. In questo disco c'è anche la partecipazione di Sandrine Piot, che è un importante cantante, è un soprano che canta in alcuni numeri di questo disco, anche perché ci sono dei riferimenti letterari importanti, insomma, in questo ultimo scorcio dell'Ottocento francese, come per esempio Le Fête Galante di Paul Verlaine, nelle quali Fête Galante si trovano in particolare una poesia che si intitola Le Donneur de Serenade, che è stata musicata da diversi musicisti, è stata musicata da Claude Debussy, è stata musicata da Gabriel Dupont e anche da Gabriel Fauré. Vorrei farvi ascoltare la versione di Gabriel Dupont, che è il musicista meno conosciuto di questo terzetto, e allora ascoltiamo questi versi di Verlaine, che hanno a che fare evidentemente proprio con questo strumento, il mandolino. La voce è quella di Sandrine Piot, il mandolino è Raffaele La Ragione e François Dumont al pianoforte.

Gabriel Dupont, mandoline, sono diversi, sono quelli di Paul Verlaine da Fête Galante che parlano proprio di suonatori di mandolino che fanno serenate, evidentemente. Dunque, la voce era quella di Sandrine Piot, Raffaele La Ragione al mandolino, François Dumont al pianoforte, tutto tratto da questo disco che si intitolava proprio così, Mandolin, ed è pubblicato da Arcana, un disco, come abbiamo detto, che raccoglie musica francese dell'Ottocento che ha a che fare con il mandolino, un disco appunto che Raffaele La Ragione ha preparato, messo insieme, anche grazie alla collaborazione del Palazzetto Bruzzane di Venezia, che si occupa espressamente proprio di musica dell'Ottocento francese. Vorrei, insomma, finire questo breve viaggio nel mandolino francese con una voce femminile, quella di Cécile Chaminade, una compositrice nata a Parigi nel 1857, che poi è morta molto anziana a Monte Carlo nel 1944, che ha attraversato varie fasi, ma soprattutto nell'ultimo 800 e all'inizio del 900 ha avuto una certa notorietà. Cécile Chaminade ha scritto vari pezzi che sono presenti in questo disco di Raffaele La Ragione. Ve ne faccio ascoltare un paio. La prima è una chanson napolitaine che mi sembra un omaggio doveroso allo strumento mandolino. E dunque ascoltiamo la chanson napolitaine con Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte.

La chanson napolitaine di Cécile Chaminade, che abbiamo ascoltato da Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte, sempre tratto da questo disco che vi stiamo presentando, una novità discografica dedicata al mandolino. Beh, direi che si potrebbe chiudere questa presentazione con un compositore importante dell'Ottocento francese, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns ha scritto una chitarra e mandolin che è una canzone, insomma, una chanson proprio dedicata alla chitarra, alle chitarre e ai mandolini. E allora ritroviamo ancora la voce di Sandrine Piot e Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte. Camille Saint-Saëns, chitarra e mandolin.

Guitars e Mandolin, canta Sandrine Piot, ma la musica è quella di Camille Saint-Saëns. Insieme a Sandrine Piot abbiamo ascoltato Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte. Era l'ultimo ascolto che volevamo proporvi questa sera per il disco che si intitola Mandolin. Dans le Salon Fin de Siècle, il titolo esatto di questo disco, pubblicato da Arcana, con Raffaele La Ragione al mandolino come protagonista di questo CD, di questa novità discografica. Direi che siamo arrivati veramente alla fine del nostro programma anche questa sera, quindi i saluti che vengono da parte di Simone D'Arrigo e Gabriele Cioni, che hanno lavorato alla parte tecnica. Questa sera in regia c'era Vittoria Pastore. E io vi lascio all'ascolto di Battiti, noi ci ritroviamo domani sera con, ricordo, un concerto molto bello che viene dal Festival di Radio France Occitanie Montpellier, con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen diretta da Omer Meyer Welber e la partecipazione della violinista Hilary Hahn. Quindi una serata di musica, di grande musica, anche domani sera a Radio 3 Suite. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

Che bella la nuova versione di Imagine contenuta nella versione acustica di Funeral for Justice, il disco del 2024 di Mdou Mokhtar, che a febbraio 2025, grazie alla Matador, è diventato invece Tears of Injustice, così presentato. Se Funeral for Justice era il suono dell'indignazione, questo Tears of Injustice è suono del dolore, un lavoro completamente riregistrato e riarrangiato per strumenti acustici e tradizionali, rimane però travolgente nel personale desert blues elettrico o acustico, appunto, di Mdou Mokhtar, dove rimane intatta tutta la rabbia per la difficile situazione del Niger e del popolo Tuareg, che viene così espressa, cantata e suonata dal chitarrista nigerino. E in questa porzione di Notte a Battiti approfittiamo ancora di questo primo mese dell'anno per tornare ad ascoltare alcuni lavori pubblicati lo scorso anno, che abbiamo apprezzato, che abbiamo suonato tanto, ma che hanno trovato meno spazio nelle playlist dei giorni scorsi. Dischi molto diversi tra loro, come il 31esimo volume della serie Ethiopic, dedicato in questo caso a Moulouken Mellesse, alla sua voce, alle sue musiche visionarie registrate a metà anni 70 con la Dalak Band.

Mulukemelese with the Dalak Band, una vera perla sonora che arriva direttamente dagli anni d'oro della musica etiope, dove tra gli anni 60 e 70 si intrecciavano seriamente il funk, il jazz, il soul, con i groove ipnotici della tradizione ricchissima, quella etiope. Tra gli altri a collaborare con Mulukemelese in quegli anni c'era anche Mulatu Astat, che si sente molto bene l'influenza dell'ethio jazz che si andava formando. Heavenly Sweetness, l'etichetta che ha curato questa ristampa, fotografia di tutta la vivacissima scena indipendente etiope di quegli anni. Questa invece è la bellissima collaborazione tra il poeta palestinese Mo Moussa e l'artista inglese Poppy Age, è uscita a luglio scorso e si intitola Displaced Art.

0: featureless body. This displaced heart. What was, what will be, what should this sorrow belong? To whom should this sorrow belong?
1: Produttore britannico che utilizza una tecnica molto personale,

per fare musica, cioè il suo smartphone che diventa microfono e mixer, sia per i suoi beat, sia per la poesia, lo spoken word di Mo Mussa, i testi e la voce del poeta palestinese si incastrano in maniera del tutto naturale nelle sculture sonore do it yourself di Poppy Age. Displaced Art ha trovato spazio la scorsa estate nel catalogo dell'etichetta irlandese Fort Evil Fruit. Proseguiamo ora con Dream of Snakes, l'album pubblicato ad aprile dalla produttrice e cantante uruguayana Lila Tirando a Violeta, che dopo i lavori per Hyperdub è approdata alla berlinese Unguarded. È un disco nel quale l'artista continua a reinventare melodie e percussioni sudamericane all'interno di paesaggi sonori d'avanguardia, ritmi elettronici, industrial, rap, ambient o techno. Il brano è Echo dell'Olvido, realizzato insieme all'irlandese Layette.

e a seguire le atmosfere inquiete e frenetiche dell'artista uruguayana Lila Tirando a Violeta. Siamo passati anche dalle inquietudini Swans contenute in Birthing, l'ultimo imponente disco della leggendaria band statunitense di Michael Gira, lavoro pubblicato a maggio scorso dalla Mute in triplo vinile o in doppio CD, dal quale abbiamo ascoltato ora l'incalzante Red Yellow. Le atmosfere ora qui a Battiti nella notte di Radio 3 si dilatano, diventano particolarmente intime con Vijay Iyer e Wadada Leo Smith, con pianoforte e tromba a riflettere sulla condizione umana, sulla sofferenza e sulla resilienza che essa comporta. Il brano che abbiamo scelto è Kite for Refaat al-Arer, il poeta palestinese morto 44 anni dopo un attacco aereo israeliano nel dicembre 2023 nel nord di Gaza. Aveva fatto a tempo a scrivere l'ultima poesia If I Must Die, se dovessi morire. Vijay Iyer, Wadada Leo Smith.

dolore, indignazione, ma anche fiducia nelle possibilità umane di smetterla con le tante atrocità della nostra storia attuale. Kite for Refaat Al-Arer è il brano che abbiamo tratto questa notte da Defiant Life, lavoro pubblicato da ICM a marzo, firmato dalla notevole coppia Wadada Leo Smith alla tromba, Vijay Iyer pianoforte, Fender Rhodes ed elettronica. Torniamo ora ad unire sentimento e ritmo in levare, perché sempre a marzo era uscito Kian Coma Roots, bel 7 pollici pubblicato da una label romana, Real Rock Records, firmato da Vivian Jones, leggendario artista britannico di origine giamaicana che ha iniziato ad agitare la scena reggae sin dai primi anni 70. Con la Real Rock Rhythm Section e la voce di Vivian Jones, questa è Kian Coma Roots.

Kerzaden, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato qui insieme a Battiti, un termine bretone che si traduce come passeggiata o camminata, e il nostro percorso, che possiamo appunto immaginare così, parte dal folk, un folk pensato come forma aperta, mutevole per natura nella sua dimensione così collettiva, legata al luogo, al momento, al rito e alla natura, e troveremo molta natura questa notte a Battiti, in una passeggiata appunto che ci porterà anche lontano nelle sonorità, ma dove il folk rimarrà una traccia presente per quanto in controluce. In questo brano lo abbiamo ascoltato con due musicisti, Kristen Nogues e John Sherman. La prima è stata un'artista bretone, arpista, vocalist, scomparsa molto giovane all'età di 55 anni a seguito di una malattia, un'artista che ha portato la musica specifica della sua regione, appunto la Bretagna, così come anche la lingua, al di fuori dai confini delle musiche tradizionali. È comunque una musica, questa, la musica tradizionale bretone, ancora molto viva e che appartiene alla vasta famiglia delle culture, delle musiche celtiche. John Sherman, musicista britannico a noi molto noto qui a Battiti, lo abbiamo ascoltato al clarinetto basso, ma altrove e anche ai sassofoni. Loro si sono incontrati alla fine degli anni 90 per un concerto che oggi è diventato un disco con il titolo Diriaou, per l'etichetta francese Souffle Continu. E questo disco ci porta nel profondo nord, ci porta in Norvegia, rappresentata in questo caso dalla violinista Benedicte Maurset, che ascoltiamo nel brano Mirra, tratto dal disco omonimo.

La natura che entra nel tessuto stesso del suono nel nuovo disco di Benedicte Maurseth, artista norvegese che suona uno strumento particolare, l'hardingfele, violino dell'Hardanger, uno strumento che oltre alle quattro corde che vengono suonate tramite lo sfregamento con l'archetto, possiede anche un set di corde che invece risuonano per simpatia. Benedicte Maurseth, che alla testa del suo quartetto ci porta ancora una volta nel territorio del Grande Nord grazie all'integrazione dei suoni della natura che lo abitano, e questa volta ha scelto di focalizzare la sua attenzione in particolare sulle renne, animali simbolo dei territori nordici, animali schivi, grandi, molto affascinanti e i cui versi avete ascoltato in modo piuttosto evidente in questo brano Mirra, che è anche quello che dà il titolo al disco pubblicato dall'etichetta Hubro a fine agosto, ed è un brano che ci fa rimanere in Norvegia con il trio formato da Espen Sommer Eide, Stefan Meidel e Øyvind Hegg Lunde, ovvero gli Einmann Immer, che ascoltiamo in questo brano intitolato White.

elettronica, sintetizzatore, chitarra, batterie e percussioni, questi i suoni che confluiscono nel trio Einmal Immer, costituito da Espen Sommer, Stefan Meidel e Øyvind Hegge Lunde. Einmal Immer significa letteralmente una volta per sempre, e da quanto si legge nelle note di copertina che accompagnano il disco, è un titolo che vuole sottolineare l'idea che ogni azione conta, ma anche quella di accogliere l'incertezza che segna la vita, in particolare la nostra contemporaneità. Einmal Immer è anche il titolo del disco, un disco che, nonostante i più di 10 anni che i tre musicisti suonano insieme, è un debutto che è uscito a inizio settembre per l'etichetta Playdate Records, e abbiamo detto che ci sono tracce di folk in questa parte di Notte di Battiti. Le avete sentite nel brano White che vi abbiamo appena fatto ascoltare, le ritroviamo alcune sonorità folk anche nel prossimo brano, un contesto sicuramente molto diverso ma in cui rientrano con grande coerenza Jørgen Tryon e Stein Urheim. Quindi rimaniamo in Norvegia con questo disco uscito per Action Jazz intitolato Gallant Galaxy, dal quale ascoltiamo una parte consistente di uno dei due lunghi brani che compongono il disco. Il brano si intitola Ponce Pause.

Sfumiamo qui questo lungo brano intitolato Punks e Pause, tratto dal disco uscito a nome di Ergentreinstein Urheim, un cinema per le orecchie, una vera e propria foresta di suoni, visti anche i tantissimi strumenti che suonano Ergentreinstein Urheim, dai sintetizzatori alle percussioni, le registrazioni sul campo, la voce, il pianoforte preparato, chitarra, basso, violoncello e tanti altri strumenti. Una foresta di suoni che da un lato vuole essere evocativa della realtà e dall'altro completamente immaginaria. Ci sono tante invenzioni esotiche nelle tracce di questi due musicisti che hanno dei nomi tutelari che ritornano e che vengono indicati esplicitamente come Harry Parch, Raymond Scott, io aggiungerei anche Alvin Curran come possibile mentore di questa musica. Due musicisti che hanno una grande capacità anche di rendere molto organici e viventi anche i suoni più sintetici, e qui ritorna un po' quest'idea di natura che accompagna e diventa caratteristica del folk, anche se qui, lo abbiamo detto, si tratta di una traccia intessuta all'interno di una trama sonora decisamente più caleidoscopica. E da qui torniamo al lavoro di Benedict Maurset con un altro brano tratto da Mirra intitolato Sommerbeite.

elettronica, effetti e sovraincisioni, ma soprattutto l'arpa e il sassofono e le percussioni del trio Fleur con Miriam Adefris, Isaac Robertson e Dylan Harrison che abbiamo ascoltato in questo brano tratto dal loro debutto. Il brano era Bolete, il disco si intitola Plunge, è stato pubblicato dall'etichetta parigina Latency, che continua a regalarci progetti molto interessanti come Nidia e Valentina, come il nuovo disco delle Tarta Relena e altre cose ancora. E sempre a Parigi rimaniamo, perché l'etichetta Souffle Continu, che pubblica un disco inedito di un live di Kristen Nogues e John Sermon, due musicisti che avevano una idea del folk molto particolare, dove le tradizioni e quindi anche i suoni, il repertorio, le forme delle musiche popolari sono entrate in conversazione con il jazz e l'ambient, ispirazioni che sono state definite extra celtiche per questi due musicisti, che invece con la tradizione celtica hanno voluto misurarsi in modi naturalmente diversi. Kristen Nogues, arpa celtica e voce, John Sermon, clarinetto, basso e sassofoni, in questo disco intitolato Diriau, dal quale ascoltiamo Clair.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Quarta puntata.

0: Dopo cena, i quattro amici si riunivano nella sala da pranzo di Giovanni Luisi, sul cui pavimento i tappeti andavano in tutte le direzioni, salendo l'uno sull'altro. La sala era grande, ma popolata di mobili, piatti ricolmi, poltrone, divani, tavoli, sedie, pitture, sculture. Aveva un camino a legna e un radiofonografo. In una parete erano scavate due vetrine, grandi come quelle di un negozio, e dentro di esse salivano a piramide i piatti di porcellana, i servizi da caffè all'antica, i bicchieri per l'acqua e per il vino e quelli per i liquori. Sopra le vetrine due angeli di stucco colorato stavano a guardare in basso, nell'atto di sfogliare una ghirlanda. Nel centro della volta una grossa donna scopriva il petto e minacciava di buttare sulla tavola una delle sue rotondità. I piatti delle credenze sino a tutto gennaio erano carichi d'uva, poi rimanevano con le pere, le arance, le mele, le prugne nere come le olive e le olive grosse come le prugne. Dopo le nove, la buona signora Luisi si alzava da tavola e, augurando la buonanotte al figliuolo con un bacio sulla fronte e una carezzina sulla nuca, accompagnata da frasi come «Topolino mio, non uscire stasera, figlioletto caro», andava a letto. Anche il dottor Luisi, spenta la pipa con un colpo di pollice, si alzava e con un affettuoso «Manata di mascalzoni, vi saluto!» lasciava la sala da pranzo. Rimaneva coi giovanotti lo zio di Giovanni, il signor Roberto Luisi, impiegato alle imposte e consumi. Costui era un uomo paffuto, rosso, tranquillo, sempre lieto che fossero gli altri e non lui a parlare, e lieto che essi dicessero le cose che dicevano. In gioventù aveva avuto strani momenti. Di essi rimanevano le tracce di un giornaletto locale in cui erano apparsi con la sua firma numerosi articoli, taluni dei quali perfino intelligenti. Ora non scriveva più, parlava pochissimo e dal volto rosso e gli occhi brillanti faceva capire che nell'interno di se stesso andava accadendo da parecchi anni qualcosa di molto piacevole su cui era bene mantenere il segreto. Le conversazioni intime, i quattro amici le iniziavano alla sua presenza, ma egli l'ascoltava in un modo assai curioso, come lo spettatore beato di una scena di varietà, davanti alla quale venisse preso dal sonno. «Ragazzi», diceva, «io devo lavorare domani, vi saluto, buonanotte». E lasciava anche lui la sala da pranzo. «È un cretino», mormorava Giovanni. Rimasti soli, i quattro amici aprivano la radio e riempivano la stanza di suoni d'orchestrina. «È Tolosa che canta, è Budapest, sono i caffè di Tolosa e di Budapest che fanno sentire insieme al frastuono dei tamburi e dei sassofoni il rumore delle chicchere, dei piatti, dei bicchieri e le risa delle donne». L'avvocato Paolo Filesi sognava ad occhi aperti, con la testa rovesciata sulla spalliera del divano e lo sguardo fisso alla figura della volta. Diceva che una zingara gli aveva predetto che fra poco egli sarebbe diventato ricco. Narrava come fosse carino a Roma di notte riaccompagnare a casa la ragazza che aveva passato delle ore nella camera di lui. Con quel freddo, quella manina entro le proprie mani. Rodolfo De Mei diceva che la vita senza denaro era perfettamente inutile. L'arte va bene, il lavoro va bene, ma non annataca e mai senza denaro. Oh, abitare in una di quelle casette moderne come se ne vedono nei film americani, con le stanze di sotto unite a quelle di sopra per mezzo di una bella scala, dalla quale una ragazza in accappatoio chiamasse «Rodolfo, caro!». Leonardo pensava che un giorno tutto era bello e piacevole
1: e adesso tutto era brutto e sgradevole. Era davvero come se qualcuno avesse portato via dalle cose la lampada che le illuminava. Quando? Quando l'avrebbe riportata? Soltanto allora egli sarebbe stato in grado di ripartire per Roma. Come si poteva viaggiare adesso? Come si poteva andare lontano con questo buio che stringeva il cuore? La conversazione diventava in seguito più modesta. Non sarebbe stato il caso di sposarsi?
2: Sì, certo, ma con chi? Giovanni Luisi aveva paura di quella notte in cui, svegliandosi vicino alla moglie, si sarebbe messo a pensare mentre la dormiva e mandava il piccolo rumore del suo respiro sotto le coperte. Dio mio, costei non mi piace più e nessuno ha ormai il potere di mandarla via dal mio letto.
1: Ma perché non deve piacerti? Domandava l'avvocato Paolo Filesi.
2: Non lo so, ma è certo che nessuna ragazza mi è mai piaciuta per più di un mese, anche la più carina, anche la più buona. Dopo un mese le spuntano fuori tali stranezze, una tale espressione di viso, che è impossibile non esserne stufi.
1: Ma con codesto carrettino è davvero difficile che tu ti sposi.
2: No, sciocchezze, io voglio sposarmi. Non è ancora il momento, ecco tutto.
0: E nonostante che egli avesse compiuto i 30 anni, pensava alla mamma e al papà e pensava che per qualche anno ancora egli non sapeva bene perché e in che cosa avrebbe avuto bisogno di loro. Per uno, per 2 anni ancora. Filesi invece si sarebbe sposato non appena ricco. Anche Rodolfo era di questo parere. Leonardo si sarebbe sposato quando fosse tornata la luce. In realtà questi ragazzi, sebbene timidi, avevano un grande amore per i bambini. Spesso li carezzavano nel giardino pubblico, fingendo di farlo per pura bricconeria e per stringere amicizia con le governanti. E due occhi che li guardassero dal fondo di una testa molto simile a quella di tanti quadri e ritratti, a ciascuno di loro molto familiari, e certe abitudini, certi vezzi, un certo modo di dondolare la testa e di parlare, diventate ormai vecchi e noiosi in loro stessi, che tornassero a svegliarsi nel mondo, di nuovo così graziosi e divertenti. Dei figliuoli, insomma, sarebbero stati, per cotesti giovanotti, una vera grazia di Dio.
1: Ma come si fa a sposarsi quando ci sono tante cose in sospeso?
2: Ci siamo annoiati abbastanza, disse in un tratto Rodolfo De Mei. Andiamo a casa.
0: Natale. La radio trasmette il suono delle campane di Betlemme. I piatti, i bicchieri, le caraffe, la frutta, il lampadario tremano a quei rintocchi. Giovanni Luisi spegne la luce. Poco dopo la riaccende ed è come se i 4 amici abbiano fatto un sonno lungo e ristoratore, dopo il quale si ha ragione di pensare che la vita sarà più lieta e animosa. Presto torneranno a Roma, dice Rodolfo De Mei, e tracanna le ultime gocce che gli sono rimaste nel bicchiere.

Intanto c'era da far passare l'inverno, o come si diceva a Nataka, da ammazzare l'inverno. Si combinavano gite in montagna, l'unica di tutta la costa altissima, coperta di neve sino ai piedi, in mezzo a quei campi verdi, faceva pensare a un orso polare che fosse andato a finire in un prato del mezzogiorno. E le gite a Turrenia, piccola città siciliana, tutta alberghi, pensioni e giardini, la cui popolazione era in gran parte di stranieri. Lello Raveni offriva la sua graziosa automobile e gli amici pagavano la benzina. Le gite a Turrenia si iniziavano con molte speranze. Nel salone del grande albergo i cinque amici sedevano ridendo intorno a un tavolinetto e prendevano il tè. Suonava l'orchestrina. I vetri dei finestroni erano mezzi cielo e mezzi mare. E che mare! Bello, dicevano lì accanto le straniere. Lello Raveni cadeva a poco entro i suoi pensieri, col silenzio di un sacco che si ripiega su se stesso. Egli era innamorato della propria cameriera, alla quale mandava lunghe lettere appassionate in fondo alle scarpe da lucidare. Ma il padre aveva dei sospetti. Forse era innamorato anche lui della ragazza e minacciava ogni mattina di mandar via tutti dalla propria casa. Lello, pensando a questo, era preso da un'angoscia amara, durante la quale si piluccava lentamente i minuscoli baffi biondi. «Lello, finiscila», diceva Rodolfo abbassandogli il braccio. «Sì, sì», mormorava il giovanotto come svegliandosi. Ma ben presto la guancia cadeva sul pugno chiuso, il pugno si apriva e le dita ricominciavano a piluccare i baffetti. E del resto, chi della brigata non cadeva in uno stato di trasognamento? Quelle straniere, coi loro modi liberi, con la loro chiara pulizia interna, per cui sembrava che nessun desiderio fosse mai rimasto a marcire entro il loro petto, con i loro corpi lavati dal Pacifico e dall'Atlantico, erano come le rondini che venissero a posarsi sulla finestra del prigioniero. Nessuno pensava di invitarle a ballare, come nessun prigioniero pensa ad afferrare una rondine. Solo l'avvocato Filesi attraversava il salone, toccandosi l'alto colletto di seta, poi faceva un inchino e pronunciava una parola, ne ascoltava un'altra, si risollevava e, lento e dignitoso e rosso in faccia, tornava a sedere. «Non balla», diceva con un sospiro. A tarda sera si faceva ritorno. Leonardo, dal fondo della macchina, guardava le teste dei due amici che sedevano avanti, quelle due care palle che volavano fra i vetri neri e stellati. Volavano con tanti desideri e speranze. Sentiva nello stesso tempo il sottile braccio di Rodolfo da un lato e quello grosso di Giovanni dall'altro. E ristorato in modo strano dal calore di quei due corpi, balbettava una sorta di preghiera che tornasse nel mondo la lampada che era stata portata via e nelle cose la luce e nel suo animo la gioia e la forza e dalla sua bocca si partissero verso quei ragazzi tanto bravi parole di sprone e di allegria. La sera in cui tornava da Turrenia gli amici non uscivano di casa e andavano subito a letto. Poi c'erano le gite in montagna. Queste erano più allegre perché si correva sugli sci, si faceva colazione all'aperto, si vedeva Nataka in fondo alla pianura come una trappola abbastanza meschina dalla quale finalmente si fosse riusciti a scappare. Le ragazze diventavano vispe, lanciavano in aria piccole strida e volteggiavano sulla neve proprio come uno sciame di gru che stesse per spiccare il volo e uscire da quel cielo in un altro. La giornata non passava senza lasciare qualche piccolo ricordo. Poi c'erano i balli in un caffè di Brighella, cittadina di mezza montagna. In tutti i modi si vibravano colpi per ammazzare il tempo, e questi colpi non erano andati a vuoto, se già a metà dell'inverno era morta per sempre. Neve!
Enzo, il fratello di Rodolfo De May, rincasò stropicciandosi le mani e battendo i piedi sul pavimento. Si gela. Cosa fai? Lavori? Sono stato con Tommasini. Quel ragazzo è un diavolo. Adesso ha per le mani il vecchio cavaliere Areni. Gli fa credere che le coriste sono innamorate di lui perché lo trovano distinto e nobile. Ieri via Messina, in cui abita il cavaliere, si è svegliata col nome di via Cesare Areni. Tommasini di notte aveva appiccicato un cartoncino con questa nuova denominazione sulla vecchia lapide della strada. E siccome il cartoncino è stato tolto, oggi Tommasini ha mandato una lettera di protesta al giornale chiedendo che via Messina torni a chiamarsi, per l'onore della città, via Cavaliere Areni, e firmandosi un abitante di via Cavaliere Areni. Ma che gente! Al povero testaccio gli hanno fatto credere di essere un medium e che gli spiriti alti lo hanno guarito dal diabete. Quel disgraziato ingoia manate di zucchero e dice che i suoi dolori alle gambe non sono altro che gli spiriti bassi che non vogliono uscirgli dalle calze. Ma gli spiriti alti li scacceranno anche di lì. Che gente! Reitano mi ha avvicinato e mi ha detto, con la sua voce nasale e il suo fare sospettoso: senti una cosa, tu, questa notte ti ho visto in sogno sospeso a una croce, elegantemente vestito, ma morto. Il giovane sorrideva, ma era più pallido che mai. Tu, esclamò Rodolfo, faresti bene a non frequentare codesti pazzi. Dici di divertirti, ma poi torna a casa bianco come un lenzuolo. Ma non dire sciocchezze. Enzo De May corrugò la fronte e fece il gesto che gli era solito nei momenti di perplessità. Dritto, coi piedi uniti, alzò lentamente la faccia come a fiutare l'aria più in alto che potesse. Era un ragazzo molto triste e modesto. Ripeteva con voce stanca e penosamente allegra che gli piaceva studiare quei poveri pazzi. Invocava ogni momento un artista che li sapesse descrivere, ma quando pensava al tale o al tal'altro scrittore, scuoteva la testa. Gli sembravano tutti troppo deboli per un argomento così elevato come erano quei cari e strani personaggi coi quali egli avrebbe trascorso 10 volte la sua vita. Siedi, fece Rodolfo. E non uscire con le soprascarpe di gomma quando non piove. Non piove, ma c'è freddo. Tommasini, ieri, Enzo sedette in una poltrona tenendo il cappello in testa e una mano sul pomo dell'ombrello e fece un lungo e scrupoloso racconto del tiro che Tommasini aveva giocato al padrone di un caffè. Rodolfo, baccuccato in uno scialle, ora ascoltava il fratello, ora tracciava una linea sopra un foglio. Ricco cliente gli aveva comunicato che in primavera avrebbe potuto affidargli incarichi molto importanti. Probabilmente non se ne farà nulla, ma a Roma come si farebbe? Almeno a Natacca c'è l'ombra di un cliente. Quest'ombra di cliente però bisognava che diventasse un cliente vero e proprio. Era un gioco che lo stuzzicava, fare che un'ombra di cliente diventasse un cliente. Rodolfo decise di passare un anno a Natacca. E questo, proprio questo. Rodolfo si guardò intorno. Il momento in cui egli stesso sta decidendo di restare un anno a Natacca. Come è accaduto? Ma, pensò Rodolfo, chi lo sa?

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Carlo Gesualdo da Venosa, 6 madrigali a 5 voci dal libro primo. Non mirar, non mirare. Questi leggiadri odorosetti fiori, felice primavera, parte prima. Danzan le ninfe oneste, parte seconda. Son sì belle le rose, bella Angioletta. Gesualdo Consort di Amsterdam, diretto da Harry van der Kamp.